0: che ho ricucito i miei ricordi e le mie radici con l'Etiopia.
1: E, ecco, cosa hai portato con te in valigia dal punto di vista fisico, magari qualcosa che ancora conservi e metaforico, interiore?
0: Allora, sicuramente un po' l'idea di credere che al di là di quello che noi possiamo controllare nelle nostre vite, delle scelte che facciamo e che prendiamo, c'è sempre qualcosa di più forte, di più grande, che ci permette, anche se noi non ci riusciamo a credere fino in fondo, però che ci sia qualcosa di più bello che ci attende, anche semplicemente alla fine della giornata o durante la giornata.
1: Una speranza.
0: Sì, la speranza, assolutamente, perché io ricordo, tra l'altro, quando sono stata trovata da questo signore per le strade di Addis Abeba, sono arrivata da queste suore di Malta, in questo orfanotrofio, e ricordo che sono entrata in questa chiesa piccolina ed era pieno di candele accese. In quel momento, per la prima volta in 5 anni nella mia vita, avevo visto la luce. E lì, metaforicamente ma anche concretamente, per me rappresentava l'inizio di una nuova vita. E quella speranza, che io ho sempre identificato con la luce delle candele, è cresciuta poi dentro di me e l'ho portata sicuramente molto più forte dall'Etiopia e da quello che ho vissuto nei primi 6 anni di vita rispetto a quello che ho vissuto dopo.
1: Quindi è stata un po' la luce che è rimasta con te, che ti ha guidato poi nel tuo percorso di seconda vita, come dicevi tu, e anche nella volontà di restituire in qualche modo quello che per te è stato l'esito di una scelta di un genitore di adottare, ma anche la tua di seguire quella strada, trovarti in questo mondo e farlo tuo in qualche modo.
0: Sì, tante volte si pensa, io poi adesso portando, anche pubblicizzando il libro che ho scritto sulla mia storia di adozione, sento tante persone che bonariamente però danno per scontato che l'adozione riguardi prima di tutto il genitore o la coppia che decide.
1: La persona, il genitore che vuole.
0: Sì, che vuole adottare, che vuole un figlio, che vuole costruire la propria famiglia. Questo è verissimo, perché se non ci fosse quel punto di partenza non ci sarebbe poi il resto.
1: Sì.
0: Però è molto importante anche quando e come il bambino o la bambina finalmente riescono ad adottare la coppia di genitori che incontra, perché non è da dare per scontato, purtroppo, che vada sempre a buon fine questa relazione, come capita anche nelle famiglie naturali, perché non sempre, dato che non ci si può decidere, no? Quali genitori avere o come,
1: non
0: scegli assolutamente. Anche l'adozione si tratta di un incontro, si tratta di un amore, dell'espressione di un amore vero, ma che deve essere bidirezionale. Quindi tante volte, anche a me, per dirti, è stato detto nella mia vita qui in Italia, dai 6 anni in poi, è come sei fortunata, devi ritenerti fortunata perché tu hai questa famiglia, quindi non puoi permetterti di essere triste o fare capricci, no?
1: Beh,
0: e io, insomma.
1: Sì. Cioè, poi c'è la persona, poi c'è la tua storia.
0: Ma poi, ecco, non dare per scontato che la coppia che adotta, anche se ovviamente non è il mio caso, però che sia sempre tutto rose e fiori, no? Purtroppo ci sono delle circostanze, delle situazioni in cui anche un'incomprensione, anche una svalutazione di determinate emozioni, sensazioni o dei ricordi che purtroppo, come tanti altri ragazzi...
1: Beh, rimangono, immagino.
0: Sì, cioè noi abbiamo dei ricordi, ma nessuno in realtà ce li può confermare, perché purtroppo quando sono nata io in Etiopia, ecco, un'altra cosa, anche la mia data di nascita non è quella vera, ma è una data fittizia che viene data per poter permettere,
1: non la sapeva nessuno delle persone che poi ti accolta.
0: Assolutamente, perché io sono nata in un villaggio, nessuno registrava il giorno di nascita, assolutamente,
1: come la pensiamo qui,
0: assolutamente no. Quindi anche queste mancanze in realtà mi hanno reso più difficile costruire la mia personalità.
1: L'identità, sì. Che poi invece si è rivelata forse fluida, cioè la possibilità è quella anche di ricostruirsi o di decidere chi sia giorno per giorno.
0: Sì,
1: questo è un po' forse quello che racconti anche in Scegli Me, questo è il titolo del libro che appunto che hai scritto e che segue una canzone, giusto?
0: Sì, questa canzone che si chiama Vivi. L'ho pensata tanti anni fa, in realtà nel 2020, ed era il modo più delicato che conoscevo per iniziare a raccontare un po' quella che era la storia che mi portavo dentro. Cioè io alle persone che mi conoscono, gli amici, la mia famiglia, ovviamente avevo raccontato alcuni aspetti della mia infanzia e del mio passato in

0: Etiopia, ma non avevo raccontato tutto. Sentivo, probabilmente anche nel percorso di crescita, quindi diventando adulti, sentivo il bisogno di dare voce anche a un altro aspetto della mia personalità, del mio carattere, anche per far capire come mai certi giorni ero meno sorridente di altri. Quindi questa canzone mi è servita, attraverso le strofe e il ritornello, per far capire a chi mi stava intorno, in realtà, che le cose erano un po' più complicate di come sembravano.
1: Ci sono delle sfumature dei giorni, sì, dei, sì, giorni un po' più scuri, dei giorni, sì, un po' più chiari.
0: Sì, sì. Però ecco, con la mia canzone non volevo rendere pesante la conoscenza di un altro aspetto della mia vita, e soprattutto volevo incoraggiare altre persone come me, che magari in tanti momenti della vita si sentivano in difficoltà, però a tirare fuori quella luce, come dicevi, uh-huh, tu prima, con la speranza, e non arrendersi, e continuare invece a credere che qualcosa di bello, specialmente dentro di noi, cresce se noi lo coltiviamo giorno per giorno e se investiamo, quindi scegliamo noi stessi e il nostro benessere.
1: Ecco, poi ti chiederò magari di accennarci un pezzettino, sì, di questa canzone. Ho una domanda, tu sei tornata in Etiopia lo scorso inverno, se non sbaglio,
0: allora,
1: giusto?
0: Allora, nel 2023.
1: 23, sì, quindi sono già passati, sono due, sì, inverni fa, sono già,
0: sì,
1: passati due anni.
0: Sì, non sembra vero, ma...
1: Com'è stato l'incontro con il tuo paese, con le tue persone, con magari bambini e bambine che hanno avuto una storia simile alla tua?
0: Sì, diciamo che tornare in Etiopia è stato bello perché comunque ho ritrovato la mia terra e nelle persone, nell'ambiente, nella natura, perché io poi avevo tanti ricordi anche proprio del mondo che mi circondava. Avevo prestato molta attenzione ai colori, ai suoni, agli odori, ai profumi. Quindi
1: che sono poi quelli che rimangono, perché sono,
0: sì,
1: memoria,
0: sì,
1: sì, profonda.
0: Sì, assolutamente. E ritrovarli veramente mi ha messo pace, perché avevo paura che fossero anche alcune cose inventate, no, dalla mente per proteggermi di quando ero bambina. Poi però ho visto cose che speravo sia nel 2019 che nel 2023 di non vedere più, cioè bambini ancora abbandonati per le strade sia di Addis Abeba che poi dei villaggi dove, mm-hmm, appunto siamo andati. È stato brutto perché in quei bambini io ho rivisto me stessa.
1: Ti sei un po' specchiata in...
0: Sì, sì. E ho visto anche la fine che avrei fatto se non fossi stata trovata da qualcuno che inevitabilmente ha cambiato poi il corso della mia vita e della mia storia. È stato triste accettare il fatto che, soprattutto venendo da un mondo come l'Italia, da una società, da una cultura diversa, dove poi cioè vedi come sono tutelati, come ci si prende cura sia dei bambini che dei ragazzi che degli adulti, no? In generale, vedere quello che ho visto, ti dico anche cadaveri per strada lasciati lì, e sono tutte persone che non possono permettersi di mangiare, di bere, e nessuno
1: di
0: le aiuta,
1: curate,
0: di
1: immagino,
0: essere curate, assolutamente.
1: L'aspetto sanitario non...
0: Assolutamente. Ancora oggi in Etiopia chi non ha la possibilità di curarsi nelle cliniche o negli ospedali muore per strada anche per un raffreddore. E questo per me, che sono etiope, per me che ho le mie radici là, che sono nata là, è dura da accettare. Però a maggior ragione mi ha dato la forza anche per credere in quello che sto facendo, nei progetti che ho fatto, per poter aiutare a mia volta. Perché quando si viene aiutati non si può chiudere gli occhi e considerarsi fortunati, salvati e basta. C'è una sorta di gratitudine, mm-hmm, che tu in qualche modo devi dimostrare, perché è proprio un ringraziamento alla vita.
1: Quindi è parte di quel ricucire che poi diventa, sì, un restituire, insomma.
0: Sì, sì, sì. Restituire ti permette anche di curare le ferite che ti porti dentro, perché io ho sperimentato su me stessa le cose più brutte, i traumi che ho vissuto quando ero piccolina. L'unica medicina e l'unica cura che mi ha aiutato a appunto far sì che si cicatrizzassero più velocemente queste ferite è stato proprio l'aiutare gli altri, il vedere anche un sorriso, la gratitudine negli occhi, la gratitudine sincera negli occhi delle persone quando tu li aiuti, ma non tanto perché gli stai donando qualcosa, mm-hmm, ma perché tu gli doni il tuo tempo e le tue attenzioni. Cioè, indipendentemente dalle condizioni di vita in cui tu nasci o vivi o cresci, cioè l'essere umano ha bisogno di essere considerato, ha bisogno di essere amato e ha bisogno di sentirsi importante.
1: Di essere visto.
0: Di essere visto,
1: modo.
0: Sì.
1: Al di là di quello che si può fare o non fare, il contatto è quello, il contatto,
0: sì,
1: è quello che... che può cambiare le cose.
0: Sì, perché anche in Etiopia, quando sono andata entrambe le volte, sono andata per fare volontariato. Mm-hmm. E mi sono accorta di come, portandogli giochi piuttosto che vestiti o alimenti, le persone erano contente, ma era quando, come dicevi tu, c'era lo scambio di sguardi, quel guardarsi.
1: Erano contente di averti lì, erano in realtà, non di avere qualcosa,
0: sì,
1: ma...
0: Infatti, sì, sì, sì. E questo è un dono che ti ritorna indietro e ti aiuta veramente a guarire, o meglio, a colorare quel vuoto o quel buio che ognuno di noi poi inevitabilmente si porta dentro. E cresce con te. Per me è stato causato dalla violenza domestica che ho vissuto in casa quando ero piccolina, con i miei genitori biologici, piuttosto che dall'abbandono di mia madre. E quindi io ho sempre pensato che prima o poi quel vuoto e quella sofferenza, che purtroppo mi porto dietro tutti i giorni, prima o poi potessero in qualche modo svanire. O comunque dandogli un perché, trovando una motivazione, potessi poi sentirmi meglio e sentirmi guarita. Mm-hmm. E invece no, non è così. È un qualcosa che ti veramente logora e ti tormenta tutti i giorni. Ma se riesci nello sguardo dell'altro e soprattutto aiutando un altro e valorizzandoti nella tua di esistenza e quindi valorizzando anche quella degli altri, riesci veramente a vedere tutto più illuminato, tutto come se fosse circondato da un'aura più bella e di speranza.
1: Ecco, su questo tornerei alle parole della tua canzone, perché penso, sì, che sia forse l'inno più forte e forse l'invito migliore che puoi rivolgere a chi sta vivendo, ha vissuto un percorso anche solo in parte simile al tuo e magari ogni tanto perde di vista quel barlume, quella luce che poi è quella che ti porta avanti.
0: Certo.
1: Ti va di cantarci,
0: sì,
1: qualcosa?
0: Sì, ti canto un pezzettino del ritornello, che mi sembra quello più emblematico anche per racchiudere il significato proprio del concetto che voglio lasciare.
1: Con molto piacere.

0: Non so se riuscirò ancora a parlare dopo questo.
1: Ah, grazie.
0: Però penso che sia il migliore augurio che si possa fare, sì, a chiunque. E direi che lasciamo anche i nostri ospiti con la tua voce, con questo invito, con questo verbo fortissimo, sì, e con il, appunto, l'augurio di rimanere in qualche modo aggrappati alla vita, diventandone portatori, diventandone,
1: sì,
0: parte.
1: Io spero soprattutto per i ragazzi giovani, che comunque, anche se hanno una vita diversa dalla mia, delle esperienze diverse dalla mia, però quando ci si sente persi nel mondo, quando ci si sente circondati solo da difficoltà che sembrano molto più grandi di noi, ecco, è a loro che indirizzo soprattutto questa canzone, perché poi appunto possiamo salvarci e possiamo continuare a vivere bene solo se decidiamo di vivere nel modo giusto per noi stessi, valorizzandoci ogni giorno.
0: Grazie mille, Mulugia, per essere stata con noi, aver condiviso la tua storia e aver rivolto questo invito a chi ci ascolta. E potrà ritrovare questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram, e in qualche modo riascoltare anche la chiacchierata che abbiamo avuto, che penso possa essere di esempio per molte persone.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Piccola storia del jukebox. Testo di Paola Biondi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

gran revival degli scatoloni colorati e luminosi detti jukebox, nati per diffondere musica nei bar e oggi riscoperti anche come oggetti d'arredamento. Alcuni sono addirittura diventati oggetti da collezione, autentici made in USA, perfettamente funzionanti e pronti per essere sistemati in case, appartamenti e loft.

0: sudare.
1: Sono quasi spariti dalla circolazione, soppiantati dai video elettronici o semplicemente dal fatto che oggi la musica ha canali di diffusione molto più ampi e diversificati. Tuttavia i cari, vecchi jukebox hanno ancora un posto nel cuore di molti. Con i jukebox si gettonano i ricordi. Le emozioni di un'estate o le prime impacciate frasi d'amore con la complicità di un tavolino da caffè, la canzone dei nostri genitori o la breve tappa di viaggio in quella sperduta stazione di servizio in mezzo all'Italia. Lontano dall'appassire, travolto dalla frenesia da discoteca, il tenero jukebox si prende dunque una rivincita e si traveste da pezzo d'antiquariato, come dicevamo. Dentro di sé porta un'intera epoca con tutta la sua musica.

La storia comincia in America. Era il 1906. Il nuovo secolo aveva portato il jazz. Scandalo, e quella carica nuova, sensuale e trasgressiva venne chiusa nelle cantine, dove proprio per merito del vecchio Gabel, il grammofono a manovella, era possibile ascoltare Louis Armstrong, Billie Holiday, King Oliver. Il grammofono è stato certamente il progenitore di tutti i diffusori sonori e la sua evoluzione ha portato all'inizio degli anni 20 alla produzione dei primi veri jukebox. La Seaberg, la EMI, la Mills immettono allora sul mercato i primi meccanismi a selezione elettromeccanica per dischi a 78 giri, una moneta nella slot, nella fessura, e un buon bicchiere in barba al proibizionismo. Pochi anni più tardi è la volta del Wurlitzer, oggi considerato la vera Rolls Royce dei jukebox, con il mobile in radica stile Art Deco, i fregi cromati, le plastiche colorate illuminate all'interno, i tubi dai colori cangianti pieni di bollicine in movimento con l'effetto luminaria. Per più soldi erano nate le wall box, le scatole da muro, gettoniere collegate elettricamente al jukebox che si potevano appendere alle pareti del locale o sistemare sui tavolini. Questa specie di telecomando permetteva ai clienti di selezionare i brani preferiti senza scomodarsi, ma la macchina rispondeva una sola volta a molte richieste. Ma è dal 1939 al 1950 che il jukebox vive la propria stagione dorata. Ne esistono più di 100 modelli diversi, per 24 dischi a 78 giri. Alla fine del 1948 la Seaberg mette a punto il primo meccanismo in

grado di leggere le due facciate e di selezionare 50 dischi. Il mobile diventa più aerodinamico, balucinante di luce al neon, cromato come un'automobile. Ai dischi di Benny Goodman o di Bing Crosby si aggiungono quelli di Elvis Presley e dei Platters. Oh.

marca di jukebox è la Rockola e in questo nome sembra essere condensato tutto il gusto del momento. L'America è povera di oggetti d'arte antica, ma i jukebox sono antiquariato americano ed è proprio negli States che si possono ancora trovare.

cercare i pezzi migliori è l'occupazione di una ditta di Torino, un laboratorio dove Jukebox, Wurlitzer, Seeberg e quelli delle altre marche più famose vengono restaurati e restituiti perfettamente funzionanti e con la garanzia.

restituire il jukebox all'antico splendore, dicono i titolari di questa ditta, bisogna dapprima sverniciare completamente il legno e procedere quindi a una riverniciatura a tampone con gomma lacca. Questo è un tocco da mobilieri, l'unica deroga di sapore europeo rispetto al sistema americano che preferisce la vernice sintetica a spruzzo, sicuramente meno adatta a valorizzare la venatura del legno.

I fregi fusi in leghe di piombo e alluminio dette zame vengono ricromati e le plastiche costituite da resine fenoliche vengono pulite con un procedimento di sabbiature e poi lucidate. I meccanismi sono completamente smontati per la revisione e ogni pezzettino rimane rigorosamente autentico, anche a costo di lunghe ricerche per trovare i ricambi. Dopo la verifica dell'amplificazione e l'assemblaggio, i jukebox vengono ancora collaudati per un mese prima di essere restituiti ai proprietari. Oggi esiste un vero e proprio mercato di questo speciale antiquariato, o se si preferisce modernariato. Una delle prime fonti sono stati i vecchi noleggiatori, ma ormai anche questo settore si sta deteriorando. Jukebox DOC si possono però riconoscere abbastanza facilmente poiché hanno una caratteristica particolare che è un po' un marchio di autenticità: il voltaggio. Negli Stati Uniti i meccanismi vengono alimentati con una corrente di 120 volt e 60 cicli o hertz. Negli altri paesi dove la corrente è di 220 volt e 50 cicli, i dischi girerebbero più lentamente se non si cambiassero i rapporti. Consiglio dunque a chiunque voglia acquistare direttamente i jukebox negli Stati Uniti è quello di diffidare dei modelli già adattati che pure si trovano sul mercato e che provengano da paesi limitrofi. Questi modelli sono in genere molto più usati di quanto non lo siano quelli autentici.

La storia della musica negli anni 60 è stata segnata dalla presenza dei jukebox, che addirittura sono diventati protagonisti di concorsi per l'estate, e dunque l'estate degli anni 60 anche in Italia si deve a questa incredibile macchina.

0: Kiss me goodnight. Kiss me goodnight. Booba dooby doop doot doo bop doo doo baby doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Buona sera, Sangerina. A buona sera.
1: Altro successo dovuto anche alla diffusione grazie al jukebox. Beh, ora il jukebox è diventato un oggetto di arredamento e lo scopriamo anche nel salotto di un amico o nell'ambientazione di un programma televisivo. Proprietari? Beh, generalmente gente di spettacolo, professionisti, pubblicitari, intellettuali, arredatori. Il costo è quello di un mobile di antiquariato. Questi affascinanti scatoloni, pur somigliando a strani aggeggi spaziali, ci fanno tornare l'atmosfera fumose dei bar, delle bische, dei locali notturni.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

Muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa farò la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri, oh?

0: Muoviti.
1: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
2: Cose da fare e cose da sapere.
1: Piccola storia del jukebox. Testo di Paola Biondi per Casaviva. Nel corso del programma abbiamo proposto l'ascolto di Sono solo canzonette di Edoardo Bennato, Only You dei Platters, Rock Around the Clock da Bill Haley, Diana da Polanca, Il tuo bacio è come un rock, la voce è di Adriano Celentano, Buonasera signorina da Louis Prima ed infine ancora Bennato con Sei come un jukebox. Giancarlo Paladini vi ringrazia per l'ascolto.

Yo, let's funk this party, alright?

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

They all laughing. E non si può negare che sia così. Tutti ridono quando vedono i film, i cortometraggi o anche i lungometraggi di Stan Laurel o Oliver Hardy, Orio e Staglio, chiamateli come volete. D'altra parte sono dei personaggi cari a tutti quanti noi da quando hanno cominciato con le loro gags irresistibili, hanno accompagnato almeno 3 o 4 generazioni di persone che hanno veramente riso sganasciandosi. Due tabule rase in quibus nihil scriptum est. Questo motto scherzoso, corredato da uno stemma che raffigura un leone e un unicorno sormontati da due bombette, compare per la prima volta nel 1960, anno di fondazione dei Figli del Deserto. Dimenticavo che le tabule in questione, allora come oggi celebri in tutto il mondo, erano quelle di Stanley Arthur Jefferson e di Oliver Norwell Hardy. Stelle e olio per i fans italiani e i Figli del Deserto, ispirati dal loro celebre film del 33, altri non erano se non i moltissimi affezionati sostenitori di questa celeberrima coppia. In a river or a creek. But I don't enjoy it half as much. Perché Stan Laurel e Oliver Hardy, per restare al titolo della serie di trasmissioni messe in onda tutti i venerdì alle 20:30 su Rai 1, fossero due teste senza cervello, beh, scusate, ma è tutto da dimostrare. Anzi, quando alla fine degli anni 20 Hollywood è colpita dall'avvento del cinema sonoro e le teste dei miti senza voce cadono una per una, mentre lo stesso Chaplin e mentre la Garbo ci mettono un bel po' per affermarsi nella nuova situazione e i grandi eroi delle comiche da uno o due rulli vengono spazzati via senza pietà, bene, sono proprio loro, Laurel e Hardy, a dare prova della massima versatilità. Anzi, per una buffa coincidenza, il loro modo di parlare diventa una molla importante del loro successo.

Laurel è nata nel 1890, è di origine inglese e arriva dal circo e dal musical. Agli inizi ha fatto veramente più che successi, molta miseria. Hardy, del 1892, di 2 anni più giovane dunque del suo socio, proviene invece da una famiglia agiata. Pensate, ha persino una laurea, ma anche lui è divorato dal sacro fuoco dell'arte.

Roach, che poi li accompagnerà sulla strada del successo per lunghi decenni, li mette insieme. Spero funzionino bene, pensa, il magro e il grasso, e poi perché no? Questo duetto bizzarro potrà anche sembrare la messa in ridicolo del classico ménage familiare. E Roach vede giusto.

girato dai due come coppia risale al 27, l'ultimo al 45. Vi ricordo alcuni titoli tra i moltissimi, per esempio c'è Muraglie del 31, Il compagno B del 32, Fra diavolo del 33, Gli allegri gemelli del 36, al film assolutamente irresistibile I fanciulli del West del 37, oppure Noi siamo le colonne del 40 e Sempre nei guai del 45. A Hollywood però intanto sono arrivati i nuovi comici Danny Kaye, Bob Hope e Gianni e Pinotto, una riproduzione in farsa e sicuramente in tono nettamente minore di questa coppia. I due si ritirano, faranno qualcosa in TV, anche al cinema, ma come dice la poesia, è subito sera, è l'ora del tramonto. Ma cominciamo dall'incontro fra i due. Veramente l'incontro venne non soltanto perché lo volle il produttore Al Roach, ma un po' così perché lo volle il caso. Avvenne nel 1926, anche se in verità i due avevano già fatto un film insieme, Lucky Dog del 1917. Una collaborazione assolutamente fortuita, tanto che ci vollero appunto altri 10 anni perché Roach comprendesse la scintilla comica che poteva scoccare dalla loro unione. Dunque, eravamo nel 1926, si diceva, e Laurel, regista, gira Get 'Em Young. Babe, come sarà sempre chiamato Oliver dal suo amico Stan, deve interpretare la parte di un maggiordomo, ma si è scottato un braccio tirando fuori dal suo forno un cosciotto d'agnello. Roach risolve la situazione dando ordine a Laurel di interpretare lui stesso il ruolo. Finite le riprese, Roach chiama Laurel e gli dice di scrivere un nuovo film per se stesso. Nel frattempo però Hardy è guarito, prenderà così anche lui parte accanto all'attore regista alla nuova storia. E sarà a quel punto chiaro a tutti che i due formano una coppia strepitosa.

una volta chiesero a Stan Laurel, un amico mi domandò una volta che cos'è la comicità. Caddi dalle nuvole, cos'è la comicità? Io non lo so, qualcuno lo sa, la potete definire? L'americano Oliver invece è più concreto. La esemplificò spiegando come è nata una sua tipica gag, quella della cravatta. Vi leggo un brano ricavato da una bella monografia di Marco Giusti edita dalla Nuova Italia su questo argomento. Dice: lo stavo aspettando quel secchio d'acqua in faccia, ma non ero ancora pronto a riceverlo. La macchina da presa però stava girando e io sapevo che dovevo fare qualche cosa. Così pensai di soffiarmi il naso con la parte più bassa della mia cravatta bagnata. Stavo avvicinandomi al naso quando improvvisamente mi resi conto che sarebbe stato un po' volgare. C'erano delle signore che ci stavano osservando. E così feci svolazzare la cravatta tra le dita in modo ampio e insignificante, in un modo comico, per mostrare che ero imbarazzato. Migliorai dopo quel gioco e lo usai per una grande varietà di situazioni.

0: Due teste senza cervello si intitola la serie televisiva, ma scusate, a proposito di cervello, molti non sanno che dei due in realtà, e cioè ben al contrario di quanto si è sempre visto sullo schermo, la vera mente del duo era Stan Laurel, capace di passare intere giornate sul set per poi continuare a lavorare anche di notte alla stesura delle successive gags o al perfezionamento di una situazione comica. Stan, inglese figlio d'arte cresciuto alla scuola di Charlie Chaplin, era quasi uno scienziato della pantomima teatrale. Invece Hardy, che per 3 anni era stato gestore di un cinema e si era concentrato sullo studio dei modelli di recitazione, era ancora a metà degli anni 20 un comprimario specializzato nel ruolo del villano, cioè del grassone cattivo, aggressivo e minaccioso. Una sua celebre battuta, che non potremmo mai pensare, detta dal pacioso olio delle comiche, era: mettimi giù, insetto, prima che ti pettini i capelli col piombo. Stan era la mente del duo, aveva però un grandissimo rispetto delle doti di attore del suo partner, Oliver Hardy. Molti hanno raccontato le sue incredibili risate la sera durante la proiezione dei provini giornalieri alla vista delle gags di Hardy, il quale, a sua volta conscio di questa implicita divisione di ruoli, a chi gli chiedeva chiarimenti su qualche aspetto di un loro film rispondeva invariabilmente: «Ex Stan», cioè «chiedetelo a Stan». E la cosa non lo metteva minimamente in imbarazzo. La comicità di Laurel e Hardy si basava su alcuni punti fissi, tormentoni di carattere eminentemente fisico, celeberrimo per esempio la faccia disgustata di Ollio che guarda in macchina dopo l'ennesima malefatta del socio, oppure il T-Tweedle, cioè l'arrotolamento nervoso della cravatta, gesto divenuto emblematico del loro stile. Oppure lo slow burn, una tecnica comune anche a moltissimi altri comici, che consiste nel ritardare ad arte la risposta ad una situazione clamorosa.
1: Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? Ah, ah. My dad said be an actor, my son. But be a comical one, they'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Or you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know every

altro motivo di successo per l'inarrestabile coppia, come abbiamo detto, era il loro modo di parlare, che è nato un po' per caso. Dovete sapere che ovviamente erano loro stessi a dare la voce a se stessi durante le riprese dei film in lingua inglese, ma il loro produttore efficientissimo Hal Roach, quello che li aveva inventati nel 26 e che li avrebbe tenuti poi sotto contratto fino al 1940 con immutato successo, decise di risolvere il problema del doppiaggio internazionale dei film di Stanley e Ollio senza utilizzare voci diverse da quelle dei suoi due attori. Del resto, negli Stati Uniti sono più disposti che non in Europa ad accettare attori stranieri che recitino nella loro lingua, purché ovviamente in maniera comprensibile. In pratica, cosa fece? Fece scrivere i testi dei dialoghi dei film su un gobbo, che poi sarebbe quel rullo che gira, e stava sul set, e li costrinse a girare ogni sequenza tante volte quante erano le edizioni internazionali. Naturalmente Stan e Oliver stoppiavano molte delle parole francesi, italiane e spagnole che erano costrette a ripetere meccanicamente, e questo aumentava in modo irresistibile l'effetto comico. La trovata, come ho detto, nata per caso, in Italia poi ebbe un successo tale che i successivi doppiatori, compresi Alberto Sordi, che doppia Oliver Hardy, e Mario Zambuto, la vocetta invece di Stan Laurel, dovettero sempre mantenere quella buffa inflessione diventata celeberrima grazie a Stupido, oppure Arrivederci e simili.

se la base era una professionalità strepitosa dovuta a molti anni di scuola nel vaudeville teatrale cinematografico, ciò che rendeva veramente irresistibile il cocktail era lo sbocco surreale di molte delle gags. Non il surrealismo di situazione, per esempio, dei fratelli Marx, ma la totale assurdità di un gesto, quello celeberrimo per esempio di Stelio che accende una sigaretta con una fiamma che esce fuori dal suo pollice azionato a mo' di accendino. Si tratta di un surrealismo liberatorio che rompe appunto la monotonia della gag preparata e del tormentone più o meno prevedibile. Per esempio, quando Ollio da morto si reincarna in un cavallo con regolare bombetta sulla testa e si abbandona alla classica battuta stupido, siamo nella trascendenza pura, che annulla proprio i presupposti della stessa coppia comica, grassone e magrolino, fratellone e bambino cresciuto. Una comicità insomma modernissima, alla quale certamente si sono ispirati molti contemporanei eroi del cosiddetto cinema demenziale. Alla base comunque abbiamo detto molta stima reciproca e sicuramente un'amicizia, perché non si può dividere successo, vita eccetera eccetera per 20 anni senza essere amici. Un successo travolgente in vita almeno appunto per una 20 anni. Però malgrado questo dobbiamo dire che Laurel e Hardy non arrivarono mai a guadagnare moltissimo. Alcuni malignano che l'unico a guadagnarci veramente fu proprio Hall Roach, il produttore, per un motivo molto semplice. La loro paga massima fu di $3,500 la settimana, ma senza percentuale sugli incassi. Tanto per renderci conto della situazione, possiamo per esempio dire che i di poco successivi e permetteteci nettamente inferiori Gianni e Pinotto arrivarono invece a $10,000 la settimana più la percentuale al botteghino. Molti di questi dollari, che erano pur sempre tanti, Hardy li lasciò negli ippodromi di tutta l'America. Insomma, gli piaceva scommettere e giocare ai cavalli. Gli hobby invece di Stan Laurel non sono mai stati molto noti. Forse aveva un po' il debole per i matrimoni. Infatti dice: i miei passatempi, i miei hobby me li sono sposati tutti. In effetti si sposò 8 volte, 5 mogli per 8 matrimoni, che comunque non spiegano a sufficienza la turbolenta vita privata di Stan. Oliver Hardy invece fu un poco più tranquillo, ebbe solo, tra virgolette, 2 mogli. Del resto, comunque, Stan Laurel si vendicava delle mogli con cui si sposava e poi divorziava sul set, ricreando con l'amico complice un universo che, dobbiamo dirlo, è decisamente misogino, dove le donne sono bisbetiche, fuori posto, sono delle presenze minacciose da evitare a tutti i costi. Per chiudere possiamo chiedere a un personaggio come Groucho Marx che cosa pensa di Ollio e Stelio, o meglio possiamo riportare quello che disse di pensare della loro comicità a un giornalista che gli chiedeva perché gli piacessero Ollio e Stelio. Disse: Laurel e Hardy mi fanno ridere perché il primo ha il collo lungo e stretto e il secondo deborda di stomaco. Ho smesso da tempo di chiedermi ragioni più profonde.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: A Trestina, nella diocesi umbra di Città di Castello, la parrocchia di San Donato ha vissuto una trasformazione importante. Il complesso parrocchiale, costruito negli anni 70, è sempre stato un punto di riferimento per la comunità, ma con il passare del tempo era diventato evidente il bisogno di rinnovarlo. Oggi, grazie a un importante progetto di riqualificazione, questi spazi sono più accessibili, funzionali e pronti ad accogliere al meglio chi li vive ogni giorno. Don Stefano Sipos, parroco di San Donato, racconta:
1: una parrocchia di circa 2200 anime che è cresciuta negli ultimi 40-50 anni e crescerà ancora, anche se non ha ritmi proprio del passato. Negli ultimi anni sentivamo un'esigenza abbastanza forte sia nei ragazzi, nei bambini e negli adulti di alcuni spazi.
0: Uno degli interventi più importanti ha riguardato l'oratorio Ore d'Oro, da sempre un punto di riferimento per bambini e ragazzi. Qui ogni pomeriggio si gioca, si studia e si cresce insieme in un ambiente sicuro e stimolante. Jessica Rinaldi, operatrice dell'oratorio, descrive la quotidianità di questi spazi.
2: Alle 2 i bambini arrivano, giochiamo insieme, poi c'è lo spazio per i compiti dove i volontari ci aiutano ad accudire i ragazzi durante i compiti, poi il pomeriggio andiamo a prendere i bambini durante la scuola, finita la scuola, e torniamo giù in oratorio dove c'è un momento in cui giochiamo insieme, preghiamo insieme, poi ci sono le varie attività e i giochi da fare tutti insieme con animatori e volontari.
0: È proprio l'idea di casa è centrale nel progetto di riqualificazione. Don Simone Valori, responsabile dell'oratorio, spiega perché questo luogo è così speciale.
3: In questo nuovo oratorio confluiscono un po' tutta la realtà giovanile di questa zona, non solo della parrocchia di Trestina, ma un po' di tutta la zona qui dell'unità pastorale.
0: La riqualificazione ha dato nuova vita anche ad altre realtà. Il gruppo musicale One Way ha finalmente trovato un luogo adatto per provare e portare avanti la sua missione di lode e preghiera attraverso la musica. Martina Alberi è una delle voci del gruppo.
4: One Way è un gruppo musicale che ama lodare il Signore attraverso il canto e la musica. E da molti anni portiamo avanti questa attività una volta al mese e qui abbiamo veramente trovato gli spazi, l'ambiente giusto per poter cantare, lodare e pregare il Signore. C'è anche il nostro batterista che è Don Giuseppe.
0: Un progetto di questa portata non sarebbe stato possibile senza il sostegno della comunità e il contributo dell'8 per 1000, come spiega Don Giuseppe Floridi, referente diocesano del Sovvenire, oltre che batterista di One Way.
5: Credo che questo progetto sia stato importante e segno di una comunione che continua ogni giorno nella quotidianità anche di una parrocchia.
0: Oggi la parrocchia di San Donato a Trestina non è solo un edificio rinnovato, è un luogo vivo dove la comunità incontra, prega, gioca, canta, costruisce il proprio futuro, un futuro fatto di condivisione, accoglienza e fede. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati ad una nuova puntata di Torrazzo con Vista, nuova e ultima di questa stagione, una puntata che si affaccia sull'estate, visto che a noi dal Torrazzo piace affacciarci e quindi se si parla d'estate non possiamo che parlare di viaggi. E per farlo abbiamo come al solito tre ospiti, abbiamo Riccardo Cavaliere, docente e scrittore,
1: buongiorno.
0: E poi ci racconterai come mai sei qui a parlare di viaggi. Claudia Cabrini, giornalista e content creator, ben arrivata.
2: Grazie, grazie
0: anche
2: per l'invito.
0: Viaggio direi che ce n'è da raccontare. E Giampaolo Fattori, autore, viaggiatore, camminatore e pedoforo, giusto? Pyeongchang 2018.
3: Sì, esatto.
0: E speriamo...
3: Pyeongchang 2018 e speriamo anche...
0: Milano Cortina 2026, ci cioè, sì, aspettiamo tutto questo. Ovviamente prima di iniziare, anche se è l'ultima puntata, il nostro consueto rito. Quindi ci affacciamo? Ci affacciamo. Eccoci qua, iniziamo la nostra puntata e prima domanda la più facile. Cosa rappresenta per voi l'idea di viaggio, l'idea di viaggiare? Chi comincia, comincia.
1: Comincio io?
0: Vai.
1: Ma per me il viaggio, l'idea di viaggiare rappresenta un po' tutto. Cioè non vedo il viaggio limitato al viaggio come azione di spostamento o perlomeno non solo come azione di spostamento da un punto all'altro. È un concetto, proprio un principio che porto dietro nel corso della mia vita, proprio di pensiero. Il viaggio come il continuo progettare, il continuo prendere da qualcosa e portarlo da un'altra parte.
0: Da questa parte del tavolo?
2: Beh, il concetto di viaggio è molto simile anche per me in realtà. Per me è proprio una continua scoperta, quindi lo associerei sicuramente a questo termine, perché grazie al viaggio ho scoperto culture diverse dalla mia, terre diverse dalla mia, ho imparato lingue diverse dall'italiano, quindi per me il viaggio è un'evoluzione continua anche di me stessa, oltre che ovviamente di quello che apprendo viaggiando.
0: Nel tuo caso c'è una scoperta e poi uno far scoprire ad altri, no?
2: Anche, sì, anche esatto, cose. Sì, io appunto scrivo di viaggi e poi racconto dei miei viaggi in realtà anche sui social media e a me piace molto raccontare proprio, da quando sono piccola ho sempre desiderato fare la giornalista, ho sempre avuto questa predilezione per la comunicazione a 360 gradi e sono contenta di essere riuscita a canalizzarla poi anche nel viaggio perché in un certo qual modo cerco di far vivere anche a chi mi segue o a chi mi legge, le emozioni che io provo viaggiando, ecco.
0: Giampaolo.
3: Viaggiare è esplorazione, infatti non a caso ho dedicato il mio libro a quel piccolo bambino che all'età di 6 anni, disubbidendo ai genitori, è andato ad esplorare l'Adda, per cui qualsiasi momento per
0: ogni
3: me
0: riferimento è
3: esatto, è pura ed esclusiva esplorazione, poi è conoscenza, apprendimento. Il non viaggiare crea barriere.
0: Invece, così le superiamo.
3: Assolutamente.
0: Allora, per entrare un po' nel vivo, apriamo la nostra prima rubrica, che è la bifora. Ormai sappiamo tutti cos'è una bifora, quindi due aperture, vi chiederò di affacciarvi solo ad una delle due aperture. Quindi domande dirette, ce ne sono tre ciascuno e mi raccomando, risposta, cioè non prendete la bifora a metà. Partiamo da Riccardo. Viaggio o meta?
1: Viaggio.
0: Italia o estero?
1: Estero.
0: Mare o montagna?
1: Mare.
0: Facile, sei andato dritto. Claudia, vacanza o lavoro?
2: Lavoro.
0: Reel o articolo?
2: Articolo.
0: Ah. Creator o user?
2: Creator.
0: Viene prima.
2: Sì.
0: Ci sta, ci sta. Giampaolo. Via Francigena o Santiago?
3: Via Francigena.
0: In silenzio o ascoltando qualcosa o qualcuno?
3: Mai ascoltato della musica lungo i miei 2600-2300 chilometri.
0: In silenzio. Bisogno o desiderio il viaggio?
3: Desiderio, sempre.
0: Grazie, grazie delle vostre risposte. Così cominciamo a rompere un po' questa patina sul viaggio e, visto che parliamo di viaggio, ci spostiamo nella nostra seconda rubrica. Siamo nel Torrazzo, quindi non possiamo che andare nel nostro osservatorio. In Italia sono aumentati cammini e camminatori. Questo è il titolo di un articolo del Post del 20 maggio, quindi poco più di un mese fa, alla data di uscita della puntata, e all'interno dell'articolo viene sottolineato un incremento dei camminatori che nel 2017 erano certificati, diciamo così, come 17.000 e nel 2024 190.000, un leggerissimo aumento. Gianpaolo, partirei da te. Come la spieghi questa crescita così esponenziale, direi?
3: Sicuramente il cammino di Santiago la fa da padrone, nel senso che è ovviamente pubblicizzato e di conseguenza a livello mondiale è più interessante, ha più appeal. E credo che però, tornando al discorso della domanda che è molto più importante, è che la gente ha necessità di rallentare, cioè proprio di vedere bene le cose con più profondità, e poi dopo probabilmente anche un po' il fenomeno del momento, di conseguenza è giusto che sia così, anche perché sicuramente non fa male, per cui fa solo che bene all'ambiente, fa bene a se stessi e al turismo ovviamente.
0: Il fenomeno del momento lo traduciamo con trend, lo vedi anche tu come trend sui social, nel tuo lavoro, questo del mettersi in cammino?
2: Effettivamente sì, devo dire che anche a livello dei social media appunto c'è stato un incremento significativo dei cammini e di anche content creator che raccontano dei loro cammini, non solo appunto in Italia ma anche in Europa, nel resto del mondo. Secondo me, mi associo un po' a quanto è stato appena detto, c'è davvero sempre più un bisogno di scoperta di se stessi, e credo, almeno anche da quello che sento raccontare da alcuni colleghi content creator che hanno già affrontato vari cammini, che questo sia il tema principale del loro mettersi in cammino, un pochino quello di isolarsi da quella che potrebbe essere l'eccessiva quotidianità in città piuttosto che altrove, oppure sul lavoro, una serie di risposte al burnout del quale tanto si parla magari sul lavoro, affrontate anche tramite un cammino che inevitabilmente nella maggioranza dei casi ti mette in silenzio sulla strada, perché di fatto spesso i cammini sono fatti in solitaria, poi di solito ci si incontra lungo il percorso, però sono tanti quelli che partono magari in coppia, quindi insomma non in gruppi numerosi. Esatto, secondo me sì, è un trend che sta aumentando. Io per prima vorrei provare a mettermi in cammino un giorno, non l'ho mai fatto prima, ma mi attrae molto la cosa.
0: Allora aspettiamo novità. Devi in questo senso
2: di più, sì.
0: E in famiglia invece, come tu viaggi spesso in famiglia?
1: Io viaggio spesso in famiglia, cammino, cerco di far camminare anche le mie figlie, non è sempre semplicissimo.
0: Infatti perché... possiamo dire, sei arrivato su senza fiatone, cioè 198 sì. Gradi di Torrazzo.
1: Ce l'avevo, ma imparato a nasconderlo, perché così non facendolo vedere.
0: Così l'esperienza, ho capito, esatto. Ho capito. Nascosto, mascherato con l'esperienza.
1: No, in realtà il concetto di cammino è stato ben espresso da loro e è valido anche per i viaggi in famiglia, cioè ognuno può fare il viaggio che meglio crede con la sua famiglia in base anche alle proprie caratteristiche, perché non tutti i viaggi devono essere uguali per tutti. I nostri sono viaggi che partono da un'esperienza, mia moglie e mia, come backpackers, quindi abbiamo viaggiato tanto, fatto diversi cammini in varie zone del mondo, e poi abbiamo cercato di riadattarli alle nostre figlie per in un certo modo educarle. Non è sempre semplice, quindi a volte bisogna cedere a dei compromessi anche giusti, perché i bambini hanno dei ritmi e delle esigenze completamente differenti, però abbiamo notato nel corso del tempo, adesso la più grande ha 8 anni, la più piccola 5, proprio questo miglioramento e questo far diventare il cammino una cosa naturale, che è utile sia in viaggio sia nella quotidianità. Infatti una cosa secondo me molto interessante che hanno espresso bene prima di me è il concetto proprio di ritrovare una sorta di isolamento e di rallentare. E questa cosa la si può fare sia in viaggio che nel quotidiano. Noi siamo abituati a vivere tutto ad una grande velocità, ma in realtà anche nella nostra quotidianità potremmo imparare a rallentare e uscire per esempio camminando. E questo ci permette di viaggiare anche appunto nel quotidiano.
0: Gianpaolo, tu hai camminato per mesi.
3: Sì, ho percorso l'intera via francigena da Canterbury a Roma nel 2018.
0: Tempo impiegato? Tempo impiegato?
3: 78 giorni. E poi invece nel 2024 avevo detto mai più un cammino di Italia.
0: Così lungo.
3: Diciamo che sono stato tra virgolette quasi costretto, nel senso che ho preso un impegno con Emergency per quanto riguarda la raccolta di fondi, e mi rende particolarmente orgoglioso di questa cosa perché ho raccolto 4.000 euro e l'hashtag era Io cammino per far camminare, perché grazie a questi soldi raccolti ho ridato la possibilità a 10 persone di avere delle protesi per cui per tornare a camminare. Ed è il cammino che ho fatto da Casalmaggiore fino a Santiago de Compostela e poi ho proseguito fino a Muxia e a Finisterre sull'oceano. È un modo di camminare completamente diverso rispetto a chi intraprende, tra virgolette, un cammino classico dove per certi aspetti la fatica fisica non cambia, però cambia l'impostazione, nel senso che perlomeno hai delle tappe prefissate con
0: una struttura di un certo tipo.
3: E invece mi è successo in Francia con la canicule con 42 gradi

0: di camminare per 47 km perché non trovavo da dormire, ma proprio non c'era possibilità. Per cui benvengano queste iniziative di questi cammini perché è incredibile, ma io quando ho finito la Via Francigena ero un selvatico, proprio intrattabile, nervosissimo,
1: Dopo 2 mesi e mezzo.
0: no, probabilmente proprio lo spirito di sopravvivenza che ti dà questo atteggiamento. Ci sono voluti 4-5 giorni di assestamento. Poi invece sul cammino di Santiago, come dicevo appunto prima a Riccardo, giusto,
1: Giusto.
0: è pura vita, nel senso che ci sono tantissime persone. Allora, la Via Francigena è bellezza, è il cammino in sé. Il cammino di Santiago ha un'onda, ha un qualcosa di speciale che nessun altro cammino ti può far vedere. Con mia moglie, mai camminato in vita sua, abbiamo fatto il Cammino di Celestino qui in Abruzzo ed è bellissimo e anche lei stessa adesso non vede l'ora di intraprendere altri cammini.
1: Di cimentarsi in.
0: Tra le varie cose, nell'84 sono andato, io sono originario di Spino Dada, sono andato da Spino Dada fino a Roma e ritorno in bicicletta, quando proprio di cicloturismo non ce n'ero.
1: Sì.
0: Disorganizzato in un modo incredibile, però ecco, cioè, questa voglia, questo spirito, e infatti avrei in mente un'altra cosa.
1: Qualcos'altro? Ce lo puoi dire? No, no, no, se non puoi dircelo non te lo
0: No,
1: dire.
0: è che necessariamente devo farlo con un'altra persona perché non riesco a sostenerlo. Si tratta praticamente, io non so se posso parlare o dopo
1: Sì,
0: probabilmente
1: ma sì, parliamo.
0: taglierete voi. Si tratta praticamente della leggenda come si dice, quel colpo di spada che diede l'Arcangelo San Michele
1: Sì.
0: sulla terra, che unisce praticamente sei santuari, sei o sette santuari. Il primo è in Irlanda, il secondo è in Inghilterra, il terzo è Mont Saint-Michel, il quarto è la sagrada che è la sagrada che
1: Arcedo.
0: c'è a San Michele
1: Ah,
0: in Val di Susa.
1: ok.
0: Poi c'è la grotta dell'Arcangelo di Monte Sant'Angelo, poi c'è un'altra chiesa in Grecia e poi c'è in Israele, ma lì credo che sia impossibile arrivarci.
1: Complicatina.
0: Per cui mi piacerebbe fare questa cosa qua. Vediamo.
1: Ci proveremo.
0: A 70 anni, ne ho
1: Se,
0: 67,
1: ce la
0: come
1: facciamo, dai, ce la facciamo. Dall'osservatorio ci spostiamo nella nostra seconda rubrica, che è il quadrante in cui analizziamo qualche numero. Adesso arriviamo a giocare in casa tua, Claudia, sei
2: Ah,
1: pronta? Eh
2: benissimo,
1: sì,
2: sì,
1: perché
2: prontissima.
1: l'osservatorio Inside, che analizza i comportamenti degli utenti influenzati dai social, riporta che quasi metà degli italiani segue il tema viaggi sui
2: Ok.
1: social e un numero molto vicino al 70%, siamo lì, si fida molto dei suggerimenti dei creator. E sta cambiando quindi il modo di viaggiare. Prima magari ci si affidava alla conoscenza, alle parole di un amico, adesso invece i social fanno tanto.
2: Sì, assolutamente. Anche per questo credo che ogni content creator debba avere o comunque sentire, io personalmente la sento, una certa dose di responsabilità in quello che pubblica. Ecco, effettivamente sì, e c'è anche il trend, ad esempio, di utilizzare alcuni social media, in particolar modo TikTok piuttosto che Instagram, per cercare informazioni sulla destinazione che si desidera visitare. Anche per questo vanno sempre più spesso virali contenuti che magari descrivono una particolare tipologia di attività che si può svolgere su una certa destinazione. E di pochi giorni fa, tra l'altro, la notizia che alcune spiagge in Spagna avessero addirittura limitato il
1: Sì.
2: numero di turisti in ingresso su determinate spiagge, per l'appunto protette, perché si era scatenato un fenomeno di overtourism a causa di alcuni contenuti, ecco, pubblicati
1: Beh,
2: sui
1: qua in
2: social.
1: Italia è diventato celebre inizio anno il caso di Roccaraso,
2: Esattamente,
1: location invasa
2: esatto.
1: da migliaia di turisti perché no, ci dicevi di questa responsabilità, come la vivi tu? Cioè, come un qualcosa che un pochino ti pesa oppure è una spinta in più a muoverti nel tuo lavoro?
2: Personalmente la vivo come una sicuramente avventura, direi così, come qualcosa che mi aiuta a fare le cose nel modo più professionale possibile, al meglio delle mie possibilità, o almeno così cerco di fare sempre. E poi io, probabilmente nascendo giornalista, in realtà mi dedico praticamente soprattutto nella pre-produzione esclusivamente all'informarmi ovviamente su quello che poi vado a creare anche per i social, quindi se devo parlare di una determinata destinazione o di una realtà turistica sicuramente per me è fondamentale andare a verificare le fonti e anche cercare di capire cosa raccontare e cosa no per riuscire a dare poi nel complesso un'immagine più chiara e più limpida possibile di quello che voglio narrare.
1: A livello di trend di turisti, cosa vedi in crescita negli ultimi anni? Cioè che cosa cercano maggiormente gli utenti?
2: Devo dire che in questo si differenziano molto in base alla nazionalità. Ad esempio gli italiani sono solitamente turisti che amano programmare last minute le vacanze, quindi di solito è difficile che già con grandi mesi d'anticipo si muovano per organizzare ad esempio le vacanze estive, mentre al contrario gli stranieri viaggiano probabilmente con più fluidità rispetto agli italiani, quindi non si pongono il problema di partire durante tutto il corso dell'anno. In particolar modo con l'avvicinarsi dell'estate noto sempre grandissimo interesse per le destinazioni mare mediterraneo, non solo in Italia, soprattutto in Europa, ad esempio la Grecia. Ho dei contenuti sui social pubblicati anche anni or sono che continuano ad andare virali ogni estate proprio perché probabilmente gli utenti fanno quello che dicevamo prima, quindi cercano informazioni su destinazioni delle isole greche, su appunto destinazioni specifiche e ritrovano contenuti magari pubblicati anche nei mesi o negli anni precedenti che però possono dar loro esattamente delle informazioni utili per le vacanze.
1: Poi torno da te su queste cose. Certo. Confermi? Cioè ci si informa anche attraverso social?
3: Ci si informa, sì, assolutamente, e credo che sia anche una cosa corretta. Cioè, ormai nel 2020 internet deve servire, i social devono servire per questo tipo di informazioni che sono un utilizzo sano con degli obiettivi sani. Io per esempio penso di essere più estero, cioè mi organizzo con largo anticipo, un po' per una questione economica, nel senso che comunque viaggiando in quattro abbiamo notato che i prezzi si sono alzati, non possiamo più alloggiare dove capita perché appunto abbiamo le bambine, quindi cerchiamo di trovare...
1: Sì, forse partendo da soli o in coppie è più semplice.
3: Sì, sicuramente sì, è più semplice e quindi dobbiamo partire con anticipo. E poi perché c'è un aspetto bellissimo, tu prima mi hai chiesto viaggio meta, io ho detto viaggio, però in realtà la meta
1: ecco,
3: è una parte integrante.
1: Adesso ritratta la bifora, lo sapevo io.
3: No, perché la meta è una parte integrante del viaggio e viaggio anche etimologicamente parlando, no, deriva dal provenzale di ciò che ti porti per il viaggio, e ciò che ti porti per il viaggio è anche la preparazione e la programmazione di questo viaggio.
1: Dipende dalla meta, giustamente.
3: Dalla meta, e è bellissimo anche nell'arco di un anno avere questo obiettivo da raggiungere e sviluppare non soltanto le informazioni, i dettagli su dove alloggiare, dove muoversi, cosa poter vedere o meno, soprattutto coi bambini, ma anche sviluppare un'idea di quello, cioè l'immaginazione. Questo lo facciamo noi e lo fanno anche le nostre figlie, che si immaginano e poi quando arrivano nel posto constatano con i loro occhi, quindi anche tutto questo processo di confronto tra quello che si è immaginato e quello che poi è la realtà rende il viaggio ancora più autentico e significativo.
1: E di solito l'attesa è soddisfatta o?
3: Ma allora l'attesa è soddisfatta non sempre, cioè allora bisogna anche qui distinguere, c'è un'attesa su quello che può essere il riscontro pratico, ma e poi c'è l'attesa del soddisfare questa esigenza di viaggio, questo piacere per un concetto di viaggio, quella è sempre soddisfatta, perché secondo me nel momento in cui ci si pone un obiettivo, un'idea e si comincia a preparare, a lavorare per quest'idea, si va un pochino a riempire quello che è il senso della vita di tutti i giorni, perché altrimenti si rientra in una routine quotidiana che non è più viaggio ma è una ripetizione costante delle solite azioni meccaniche.
1: Claudio, torno da te, racconti dove sei stata, che cosa hai fatto, che cosa funziona di più nei tuoi racconti? Cioè io ho in mente, non so, la tal città in tre giorni, cosa fare in tre giorni nella tal città, oppure magari le esperienze più significative di quella città, oppure invece magari panorami, luoghi da visitare, cosa vedi funzionare maggiormente?
2: Io devo dire la verità, nel mio caso vince un pochino la spontaneità, ovviamente con questo non intendo dire che i miei contenuti non siano studiati, perché mentirei se lo dicessi, quindi ovviamente c'è un calendario editoriale,
1: no.
2: certo, a volte da casa non lo si immagina, ma in realtà confermerà il mio collega, ovviamente per creare un contenuto poi occorre del tempo e uno studio, cioè una professionalità dietro, ecco, quindi ovviamente tutto è fatto per un motivo, ciò nonostante io credo che appunto vinca nel mio caso specifico un pochino la spontaneità, perché io racconto dei miei viaggi, visto che viaggio tanto sia come giornalista che per l'appunto come content creator, raccontando proprio ciò che quotidianamente faccio dove vado, dalla colazione alla cena sino alle esperienze che siano avventurose o meno in base alla località e in base a ciò che sulla destinazione si può fare, quindi non ho un format prestabilito, cerco di in questo non seguire in realtà i trend dei social media, anche se in realtà quello che hai citato tu funziona tantissimo, quindi il proporre cosa fare in 3 giorni, 5 ristoranti migliori, cose di questo genere funzionano, io cerco di evitarlo, racconto semplicemente quello che davvero faccio durante i miei viaggi.
1: Una visuale più attiva. Più completa, ecco,
2: forse
1: diciamo,
2: sì, non più a 360 gradi direi.
1: Sull'esperienza.
2: Sì.
1: Concludiamo con una domanda facile o difficilissima, non lo so, partiamo da Giampaolo. Il più bel viaggio che hai fatto?
0: Difficile.
1: Sembrava la più facile, ma...
0: Veramente difficile. Tutto sommato credo che il viaggio che ho fatto a Roma nell'84 in bicicletta. È stato il primo,
1: resta una pietra miliare.
0: Il primo amore non si scorda mai, anche per tutte quelle cose stupide che mi sono capitate, che se dovessi veramente raccontarle adesso ci sorrido e sì, quello è il più bel viaggio che abbia fatto. Sì.
1: Claudia?
2: Per me la risposta è molto complicata perché non saprei scegliere, devo dire la verità, sono stata…
1: Più difficile della bifora questa.
2: Sì, sì, davvero, più difficile anche per me, sono stata conquistata in generale dai Caraibi che ho visitato in lungo e in largo per anni, sono partita da sola quando avevo forse 21 anni se non erro con dei ragazzi che avevo peraltro conosciuto in internet, Couchsurfer si chiamavano così all'epoca perché ci si ospitava a casa di uno o dell'altro per visitare il Messico e la Colombia in circa un mese, abbiamo fatto un viaggio on the road meraviglioso e ci siamo conosciuti di persona solo in aeroporto a Mexico City, quindi esattamente non una cosa consigliabile in realtà, però per me molto avventurosa, quindi anche quello è stato un viaggio meraviglioso e poi nel cuore porterò sempre il circolo polare artico che ho visitato più volte sia in estate che in inverno, quindi avendo la possibilità di godere del fenomeno del sole di mezzanotte che in estate dunque tramonta per circa 1 minuto e mezzo di solito e al contempo invece del fenomeno invernale per cui albeggia tutto il giorno, ecco, quindi questi forse sono alcuni dei viaggi più belli che ho fatto, ma sì, poi potrei ricordare anche il Senegal che ho visitato agli inizi del 2020, sono rincasata praticamente a pochi giorni dall'inizio
1: Bene.
2: Delle zone rosse,
1: Perfetto.
2: Quindi è giusto in tempo per non rimanere bloccata poi 6 mesi in Senegal e anche quello è stato un viaggio meraviglioso perché scoprire la vera Africa anche in quel caso è stato un viaggio molto avventuroso, io di solito viaggio proprio zaino in spalla e dunque non sempre per forza in resoro o in catene molto conosciute. Anche in quel caso vivere nei veri villaggi senegalesi con la reale popolazione locale è stato veramente una cosa incredibile, sì, una grande scoperta per tornare
1: all'origine.
2: Esatto, il viaggio sin dall'inizio.
1: Bello. Riccardo?
0: Mi sono dimenticato la Patagonia, in effetti.
1: Ah, una cosa da niente, insomma.
2: Una mia destinazione
0: in effetti sì, forse con il Patagonia. Sì, ma tanto non cambia
1: niente. Però... Patagonia particolare, è il tuo turno.
3: Io dico la Nuova Zelanda perché è un viaggio che è durato un anno e poi ha rappresentato comunque un momento molto significativo della mia vita. È stata una decisione che abbiamo preso insieme a mia moglie, invece di fare il canonico viaggio di nozze abbiamo deciso di intraprendere questa esperienza che poi alla fine è durata un anno, nella quale abbiamo girato tutta la Nuova Zelanda e poi c'è stato tutto un aspetto anche emotivo, il distaccamento dalla famiglia per tanto tempo, quindi è stata un'esperienza molto significativa. E per i viaggi in famiglia direi New York, che è l'ultimo viaggio che ho fatto con le bambine, perché è stato il primo viaggio dove siamo riusciti a girare parecchio, perché entrambe le bambine camminavano e quindi abbiamo diciamo smesso di dover spezzare con passeggino, è stato tutto un po' più
1: libero e leggero.
3: E poi anche per l'aspetto dello stupore che c'è stato da parte delle bambine, che sono abituate a vivere la quotidianità italiana fatta di palazzi di un certo tipo e si sono trovate catapultate invece in una realtà completamente diversa, che non hanno vissuto come è stato per me da piccolo attraverso i film che ti davano,
1: che raccontavano,
3: esatto, questa immagine. E quindi è stato molto interessante per questo motivo vedere le loro reazioni e vivere una città completamente differente.
1: Grazie per aver aperto questa ferita, perché New York è proprio uno dei viaggi da sogno che
3: vorresti,
1: soprattutto per Broadway, devo essere sincero.
3: Io alloggiavo proprio lì.
1: Grazie davvero. Lo possiamo defenestrare dalla bifora, è l'ultima puntata, quindi possiamo fare tutto oggi, direi che. Quindi grazie davvero ai nostri ospiti, grazie a Riccardo Cavaliere, Claudio Cabrini e Giampaolo Fattori per essere state con noi.
0: Grazie a voi.
1: Visto che è l'ultima puntata della stagione, permettetemi qualche ringraziamento extra. Ovviamente grazie a tutto lo staff di TRC e dell'Ufficio Comunicazione della Diocesi di Cremona, quindi Riccardo Mancabelli, Filippo Gilardi, Paolo Mazzini, foto, grafiche e tutto il resto, Daniele Tonani che ci assiste sempre alla parte tecnica, oggi non c'è, spoiler, ma degnamente sostituito, Anna Chiara Pini, lei che vi ha contattato, insomma lo sapete anche voi, e che ci ha dato una mano incredibile e tutta la fase di supporto. Grazie agli amici di Procremona per la condivisione sui social e al Torrazzo di Cremona, soprattutto, che ci ospita in questa location straordinaria, quindi all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cremona. Abbiamo detto tutto, tutte le puntate resteranno disponibili ovviamente su Spotify, su Apple Podcast. Grazie davvero, noi
2: grazie
1: ci diamo
2: a
1: appuntamento a settembre, grazie, dopo l'estate, dopo tutti i nostri viaggi, con una nuova stagione di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope Today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243722. Siamo alla vigilia della visita pastorale a Lampedusa. Leone domani trascorrerà la mattinata sull'isola, decollo previsto da Ciampino alle 7.45 e rientro sempre a Ciampino alle 13.45. Il programma prevede la messa alle ore 10.30 e in precedenza una serie di altre tappe come quella al cimitero, quella alla Porta d'Europa e quella al Molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Ne parleremo diffusamente più avanti. Abbiamo scelto di dedicare tutta la puntata a questo argomento in compagnia di alcuni ospiti da Lampedusa, a cominciare da Suor Antonietta Papa, che è responsabile della missione sull'isola dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Prima però, come di consueto, diamo subito uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per vedere l'agenda odierna del Santo Padre. Diversi gli incontri della mattinata, in particolare il Papa ha ricevuto in udienza il Cardinale Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il Cardinale Castillo Mattasoglio, arcivescovo metropolita di Lima in Perù, poi i vertici della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, quindi il presidente Monsignor Verni, il segretario Monsignor Herrera. A seguire l'incontro con Monsignor Gogni, vescovo di Palencia, Spagna, quello con Monsignor Zani, arcivescovo titolare di Volturno e archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, a concludere la mattinata l'udienza con il cardinale De Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione. Il Santo Padre, inoltre, ha nominato ordinario militare per l'Australia Monsignor Stuart Russell Hall, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Melbourne, nonché decano della cattedrale di St. Patrick. Prima di proseguire per parlare della visita pastorale a Lampedusa, ci prendiamo una pausa musicale.

0: Domani mattina è previsto per le 9 l'atterraggio a Lampedusa di Papa Leone per l'attesa visita pastorale nel luogo simbolo della tragedia migratoria. Una visita sulle orme di Papa Francesco, il quale l'8 luglio 2013 scelse proprio questo luogo come meta della sua prima uscita al di fuori del Vaticano dopo la sua elezione avvenuta il 13 marzo 2013. E a Papa Bergoglio verrà intitolato il Molo Favaloro, la banchina al porto di Lampedusa dove arrivano i migranti. Papa Leone benedirà una targa ricordo del suo predecessore, incontrerà alcuni migranti, si recherà anche al cimitero di Lampedusa, come abbiamo detto, visiterà la Porta d'Europa, il celebre monumento collocato sulle estremità dell'isola che, lo ricordiamo, è il punto più a sud del continente europeo, più vicino alle coste libiche che a quelle italiane. Alle 10:30 poi è in programma la Santa Messa e a seguire il Papa farà rientro in Vaticano. Il decollo da Lampedusa è previsto alle 12:30. Sull'attesa e sul significato di questa visita abbiamo intervistato Suor Antonietta Papa delle Figlie di Maria Missionaria e responsabile della missione a Lampedusa dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Per noi in questo momento è davvero molto emozionante. Proprio questa mattina il vescovo, i signoristi, i preti erano già quasi tutti lì, questi della diocesi. In questo tempo abbiamo preparato varie, ma realmente ci sarà questa sera anche una veglia, ma vari momenti di preghiera molto forti ricordando i migranti, la dignità della persona umana, ricordando Papa Francesco quando venne la prima volta ed è stato per l'isola, per tutta l'isola, per realmente tutte le persone dell'isola sono molto commossi, emozionati e aspettano dal Papa parole. So che ero lì a Barcellona, a Tenerife e ha già detto parole di fuoco, vorrei dire, su che cosa vuol dire essere persona e come accogliere la persona umana. L'ultima enciclica, la prima enciclica, ne parla in modo incredibile ed è questo che aspettiamo da Papa Leone.
0: Ecco, tu personalmente che cosa, cioè dalle sue parole, cosa ti aspetti a Lampedusa?
1: Una parola veramente chiara, come lo sta facendo, perché una parola chiara su questa umanità ferita, su questa ridare dignità a queste, alle persone che vengono, essere questo dialogo tra le culture.

0: cercare veramente la pace. E credo che sarà un po', sai, quando si fanno i fuochi d'artificio e c'è il bouquet finale, credo che Lampedusa deve rimanere questa isola accoglidora, accogliente, un'isola che possa abbracciare, è porta d'Europa, si è sempre detto che è la porta d'Europa, quindi essere quest'isola ancora con le braccia aperte, nonostante i decreti, nonostante le difficoltà, nonostante adesso non arrivino quasi più, perché da Pasqua ho visto con le sorelle, ero qui, diciamo che gli sbarchi sono molto inferiori a prima, quando nel 2023-2024 erano veramente uno dopo l'altro 12-15 al giorno. Oggi no, l'altro ieri sono state 54 persone, cioè una volta sola. Ora non so se continuerà così o se è un... non ho idea, perché non voglio mettermi in questo, ma chi viene deve sapere che è accolto, perché è una possibilità di vita diversa. Questo io penso di poter dire, cioè che la persona che verrà ha una possibilità dove lui non ha, per esempio fugge da una guerra, da una persecuzione religiosa o civile, da quello che sono violenze, da quello che è sopruso, da quello che è oppressione, sapere che in Europa ancora c'è libertà, c'è possibilità, c'è un minimo di poter guardarci negli occhi e dire ok, siamo fratelli, ecco.
1: Suora Antonietta, però sembra che il tema resti sempre, no, spinoso, il tema dell'accoglienza dei migranti,
0: molto,
1: no?
0: Noi credenti,
1: che cosa dobbiamo ancora imparare da questo, da Lampedusa, da questo tema?
0: Che cosa dobbiamo imparare? Imparare che l'umanità, la mia, la tua, quella dell'altro, è l'umanità di Cristo. Questo noi credenti dobbiamo pensare, che non c'è distinzione, e lo so perché anche qui in Lampedusa pian piano si crea in questa mentalità di difficoltà, perché l'altro è altro da me e perciò è diverso e quindi ne ho paura. Ma questo sia, mi dispiace dirlo, ma a volte sono anche i media che fanno un po' la testa e quindi diventa difficile. Ma poi quando si conosce la persona, quando si conosce la storia, quando si vede con chi, allora le cose cadono, le barriere cadono, le frontiere. Perché vedo che in Europa, per esempio, nelle case ci sono persone che badano alle nostre mamme, papà o figli, ai lavori di casa, la maggior parte camerieri eccetera, la maggior parte sono stranieri e affidiamo a loro i nostri beni, i beni maggiori magari. Se affido mia madre o mio padre ad una persona che non conosco, che viene da un'altra parte, vuol dire affidare a lui quello che è la cosa più preziosa per me. Mi fido perché lo conosco, perché so chi è, perché mi ha raccontato la sua storia. E quindi così l'umanità passa attraverso il contatto, attraverso la carne, attraverso quello che è stato Gesù Cristo per noi, cioè Dio che si fa carne. Ecco.
1: Suora Antonietta,
0: certamente ci sono difficoltà, certamente ci sono difficoltà. Mi dica, mi scusi.
1: Volevo riflettere sulla vostra missione a Lampedusa, che rappresenta in modo plastico l'eredità di Papa Francesco, perché fu proprio Bergoglio, no, a volere la vostra presenza sull'isola. È giusto ricordarlo, vero?
0: Sì, in effetti quando venne chiese non ci sono suore sull'isola, e da lì la UISG, l'Unione Internazionale Superiore Generale alla quale appartengo, ha subito chiesto alle altre madri generali se era possibile inviare almeno una, e molte madri generali in quel tempo hanno cercato di essere solidali e abbiamo iniziato con varie comunità in Sicilia, poi siamo andati a Lampedusa dal 2019 e lì abbiamo continuato fino ad oggi. Fino ad oggi c'è la presenza della UISG con comunità intercongregazionali. Oggi presenti sull'isola sono tre sorelle, ma a Porto Empedocle esistono altre due sorelle con una piccolissima comunità che accolgono i migranti che da Lampedusa poi passano a Porto Empedocle. E realmente ovviamente fanno anche un lavoro così con gli migranti di Agrigento, le piccole comunità e le associazioni di minori non accompagnati. È veramente molto bello, soprattutto questa fraternità che va al di là delle congregazioni, perché abbiamo un unico obiettivo, che è quello di accogliere. E non so, adesso vedremo di incontrare il Papa Leone, non so se sarà possibile, ma io l'ho già salutato a Barcellona dicendogli: santità, l'aspetto a Lampedusa. Quindi, e lui è stato davvero molto contento.
1: Suora Antonietta, qual è il momento di questi anni in prima linea a Lampedusa e non solo che ti porti nel cuore in modo particolare?
0: Hai gli occhi di questi ragazzi che arrivano con tanta speranza, veramente, gente che quando arriva ha il mondo nel cuore, nonostante la fatica, nonostante le torture, nonostante la difficoltà, però guardano tutti con speranza in qualche cosa che verrà. Ecco, noi non possiamo non accogliere, nel senso, non possiamo fermarci a Lampedusa, dobbiamo continuare a dire: ok, dopo Lampedusa, dopo questa piccola accoglienza, c'è anche una, non so come si dice bene in italiano, ma credo una presa a carico, un continuare accompagnando, insegnando italiano, insegnando la nostra cultura, senza abbandonarli, altrimenti certamente si troveranno soli e quindi tutto il resto. Lo so che ci sono già molte organizzazioni, molte congregazioni che si stanno adoperando per aiutare le persone che sono migranti, però non basta.
1: Quindi il tuo invito è: apritevi, apriamoci, ascoltiamo,
0: esatto,
1: siamo in relazione con queste persone.
0: Siamo speranza, fiducia, questo, speranza, fiducia, umanità, aprire gli occhi, il cuore, saper parlare con loro, dialogo, conoscenza, perché questo fa che possiamo entrare in contatto. Io parlo con te, persona umana, già mi sento accolta e ascoltata. Ecco, un'altra cosa è l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. Io vedo qui abbiamo pochissimi momenti di ascolto, ma già sapersi riconosciuti e ascoltati è tutta un'altra storia.

0: Sono le 14:35 minuti e 12 secondi e questo è Pop Today, il programma che racconta la giornata di Papa Leone, il quale domani sarà a Lampedusa, dove ovviamente si stanno ultimando i preparativi per l'arrivo del Santo Padre. In prima linea c'è anche Don Carmelo Petrone, direttore del Centro per la Cultura e la Comunicazione dell'Arcidiocesi di Agrigento, il quale gestisce la sala stampa. Stamattina l'abbiamo intervistato, sentiamo. Don Carmelo, come stai? Una domanda retorica, ma non molto, alla vigilia dell'arrivo di Papa Leone.
1: Benissimo, benissimo. Ovviamente, facendo parte della macchina organizzativa, nello specifico mi sto occupando, come per la volta precedente, della sala stampa. Quindi tutto il discorso accrediti, il discorso rapporto con i giornalisti e con tutti quelli che chiamano per avere informazioni e notizie della visita del Santo Padre.
0: Quanti saranno i giornalisti presenti a Lampedusa per la visita di Papa Leone?
1: I giornalisti accreditati tramite il forum che abbiamo predisposto sono 210. Ad oggi sono arrivati quasi 70 giornalisti.
0: Come avete organizzato l'accoglienza?
1: L'accoglienza, la sala stampa, così come la volta precedente, è presso un ristorante, che è il luogo più prossimo al luogo della celebrazione, a 50 metri dal luogo. Abbiamo, grazie anche alla generosità della proprietaria Valentina, che ha messo a disposizione la struttura, abbiamo attrezzato qui la sala stampa, ovviamente attrezzata di tutto punto per ospitare i giornalisti che qui lavoreranno, che qui trovano un collegamento, trovano di posto dove appunto svolgere il loro lavoro.
0: Senti, alcuni arriveranno, o meglio partiranno stasera da Agrigento, giusto? In nave?
1: Sì, per favorire la partecipazione di quanto più gente possibile è stata predisposta in particolare questa nave che partirà stasera, quindi i pellegrini passeranno la notte in nave e arriverà domani mattina a Lampedusa. Quindi arriveranno in mattinata e parteciperanno agli eventi della visita del Santo Padre. In particolare il cuore della giornata sarà la celebrazione eucaristica e nel pomeriggio ripartiranno.
0: Siamo nel bel mezzo della stagione turistica. I lampedusani come stanno vivendo questi giorni e queste ore?
1: I lampedusani stanno ovviamente, oltre al carico turistico, appunto come tu dicevi, hanno veramente aperto letteralmente con le loro case per ospitare quanta più gente possibile. Ovviamente ci sono i limiti di una realtà piccola come Lampedusa, però Lampedusa è stata all'altezza della situazione. Ovviamente ci sono anche, come ovvio, i lavori preparativi, in preparazione a sistemare il percorso papale.
0: Senti, qual è il valore di questa visita per la Chiesa di Agrigento?
1: Il valore di questa visita è indubbiamente quello di essere confermati dal Santo Padre. Il Santo Padre lo ha fatto già con i messaggi espliciti ha voluto lanciare nel suo recente viaggio in Spagna, alle Canarie, in modo particolare, perché le Canarie sono la Lampedusa della Spagna, perché vivono grosso modo lo stesso problema, certo in maniera con contesti diversi, però il Santo Padre viene appunto lo ha detto anche già nel messaggio del 9 settembre scorso, per confermare appunto l'opera e l'azione delle comunità samaritane, di Lampedusa e Linosa. Linosa è la piccola isola che fa parte del comune di Lampedusa, che ovviamente ha un carico minore, però anch'essa con i suoi abitanti negli anni è stata avamposto dell'accoglienza. E dico sempre, la nostra è una generazione fortunata, la nostra, parlo di noi, parlo della Chiesa Agrigentina, perché in 40 anni abbiamo avuto la visita mai avuta prima, in 2000 anni di storia di cristianesimo, di ben tre visite di pontefici: Giovanni Paolo II nel 93, e a Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi lancia il famoso grido contro i mafiosi, no? Convertitevi, un giorno verrà il giudizio di Dio. Poi Papa Francesco, che sceglie nel 2013 proprio Lampedusa come meta del suo primo viaggio apostolico, e adesso Papa Leone, che ritorna sui passi di Francesco per abbracciare appunto la comunità, per ricordare i migranti morti in mare.
0: Don Carmelo, Papa Francesco l'8 luglio 2013 venne per chiedere perdono ai migranti, al Signore, celebrò una liturgia penitenziale in cui parlò per la prima volta della globalizzazione dell'indifferenza e di una società che aveva dimenticato l'esperienza del piangere. Temi sempre attuali, no?
1: Sì, temi attualissimi, che il Papa ha anche ripreso sempre in quel messaggio di cui ti dicevo del 9 settembre scorso. Mentre Papa Francesco ha parlato di una globalizzazione dell'indifferenza, Papa Leone stigmatizza la globalizzazione dell'impotenza, perché molte volte dice il Papa appunto ci sentiamo impotenti dinanzi a questo fenomeno, che è certamente più grande di Lampedusa, che è certamente più grande di Linosa, più grande dell'Italia, ed esige appunto una risposta europea, esige una risposta internazionale.
0: Don Carmelo, tu quella giornata con Papa Francesco nel 2013, come l'hai vissuta? Anche allora, no? Come accennavi, curavi la gestione della sala stampa.
1: Sì, ho curato anche allora la gestione della sala stampa. E tengo a precisare una differenza fondamentale: mentre oggi abbiamo avuto un lasso di tempo congruo, ecco, per preparare il tutto, allora la visita fu annunziata il 30 di giugno e si compì a distanza di cinque giorni appena per organizzare quella visita. Tieni conto, ecco, il fatto che Lampedusa, come ti dicevo, non è la terraferma, ecco, per arrivare da Porto Empedocle con Lampedusa ci vogliono almeno 10-12 ore di nave, e con tutti i problemi logistici appunto che una situazione del genere comporta. Però allora ce l'abbiamo fatta con l'aiuto e la collaborazione di tanti, soprattutto delle autorità civili, militari, della protezione civile. Sì, quel giorno ero anch'io qui in sala stampa a svolgere lo stesso servizio che sto svolgendo oggi.
0: E la notte prima non hai dormito?
1: La notte prima non ho dormito, sì, perché come ho scritto, ti ho raccontato, mi pare anche per telefono, era il 7 luglio, che il viaggio fu l'8 luglio, e mi chiama padre Lombardi, appunto, Carmelo, sì, mi dica padre, raggiungimi ecco al Bembì dove pernotto, no? L'ho raggiunto e mi consegna una chiavetta che conservo gelosamente, una chiavetta digitale, era un SB con lo stemmino pontificio, e mi disse appunto, guardandomi negli occhi, qui c'è l'omelia che il Santo Padre appunto pronuncerà domani durante la messa. Ovviamente, come di tutte le cose date in anticipo, mi raccomando di fare in modo di evidenziare e curare che il testo era appunto sotto embargo, di fare le copie necessarie e di distribuirle in sala stampa. Io andai in parrocchia a stampare appunto l'omelia, e ebbi il privilegio di leggerla per primo, quell'omelia, almeno tra i giornalisti, tra coloro che poi l'indomani l'avrebbero ascoltata, e mi resi conto subito, ecco, della portata, ecco, di quel messaggio. E la notte, ecco perché non ho dormito, mi rimbombavano quelle domande che Papa Francesco fece, no? Chi ha pianto, no? Chi ha pianto oggi per questi migranti morti in mare? E quindi lui allora chiese perdono, chiediamo perdono per l'indifferenza appunto verso questi fratelli, verso queste sorelle, e poi fece una preghiera accorata al Signore, oltre appunto alla richiesta di perdono, fece anche appunto questo appello, chiedendo di non disinteressarsi appunto delle sorti del fratello, richiamando le domande bibliche: Adamo, Adamo, dove sei? Dov'è il sangue di tuo fratello che grida fino a me? Ecco, parole che non mi hanno fatto dormire, poi sentite l'indomani in presenza, ecco, sono state, ecco, tutta un'altra cosa.
0: Ecco, e poi l'indomani, come hai vissuto la giornata con Papa Francesco? C'è qualche aneddoto che vuoi condividere con noi?
1: Dopo la messa c'è stato un momento in parrocchia in cui il Santo Padre ha salutato la comunità, c'è stato il cosiddetto baciamano, in parrocchia, l'ho salutato, appena appunto ho detto che curavo l'ufficio stampa, gli diede anche la copia del settimanale diocesano di cui appunto sono direttore, e lui mi ha ringraziato, ecco, per il servizio reso al suo ministero attraverso è nel campo della comunicazione, mi ha benedetto anche in tal senso.

0: Tutto pronto a Lampedusa per la visita pastorale di Papa Leone in programma domani mattina, che seguiremo in diretta a partire più o meno dalle ore 9. Una visita che unisce diversi punti sul tema dell'accoglienza: la tappa alle Canarie, quella a Sant'Angelo Lodigiano per il saluto a Santa Gabrini, la patrona dei migranti, e il ricordo di Papa Francesco, il quale nel 2013 sorprese tutti recandosi a Lampedusa, dove offrì parole e gesti rimasti impressi nella memoria collettiva a livello internazionale. Ne abbiamo parlato con Don Stefano Nastasi, attualmente rettore del seminario vescovile di Agrigento. Sentiamo. Papa Leone viene a Lampedusa in ricordo della storica visita di Papa Francesco l'8 luglio 2013. Tu allora eri parroco della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa e Bergoglio venne proprio a seguito di un tuo invito, una tua lettera, è così?
1: Sì, diciamo che l'input iniziale probabilmente fu la lettera che avevamo inviato a marzo del 2013, il giorno dell'inizio del ministero petrino di Papa Francesco. Era una lettera augurale nel quale spiegavamo un po' quello che era il dramma che l'isola viveva e nello stesso tempo la fatica della risposta che la comunità cercava di dare al dramma di allora, come anche nel tempo presente, se vogliamo. Nella lettera, che era, ripeto, augurale, c'era l'invito a visitare l'isola.
0: E poi ci fu questa risposta abbastanza inaspettata, almeno dalla prospettiva dell'opinione pubblica nazionale e internazionale.
1: Per primi la sorpresa è stata nostra per certi versi, perché non immaginavamo che sarebbe venuto e che avveniva quella visita in un tempo così immediato, perché è stata preannunziata a noi circa 10 giorni prima e poi, così come è avvenuto, l'8 di luglio arrivò a Lampedusa.
0: Papa Francesco sull'isola pronunciò un'omelia fortissima. Quali parole ti colpirono in modo particolare?
1: Ma le parole che mi colpirono fu sicuramente il passaggio della globalizzazione e dell'indifferenza, ma nello stesso tempo quell'interrogativo: chi ha pianto? Anche perché quelle parole, chi ha pianto, o l'interrogativo, un po' sono l'eco della stessa lettera che avevo inviato per certi versi, perché nella lettera parlavo delle lacrime del Papa, che non sono soltanto le lacrime personale, sono anche le nostre lacrime. Cioè, nel pianto, nel dolore del pontefice c'è il nostro dolore, c'è il nostro pianto. E quando lui durante l'omelia disse: chi ha pianto per questi fratelli? Allora io sono andato un po' a quelle parole che avevo usato nella lettera, ma nello stesso tempo anche ai volti e ai pianti che avevamo accompagnato nel tempo precedente al giorno della visita, e ho ricordato i volti dei sopravvissuti, di chi ha perso qualcuno durante il viaggio, della comunità che insieme ai sopravvissuti ha pianto i morti.
0: La globalizzazione dell'indifferenza nel corso del tempo è diventata una categoria sociale che è utilizzata da molti, no, per leggere il mondo.
1: Sì, sicuramente. È qualcosa che ci deve interrogare, anche perché un po' questa realtà la tocchiamo con mano e, ahimè, a volte noi siamo coinvolti anche in questa dimensione. Dimensione che necessariamente deve essere esorcizzata da una realtà che deve essere riumanizzata e per certi versi anche ricristianizzata.
0: Tornando alla visita di Papa Francesco, hai qualche aneddoto legato a quei momenti trascorsi insieme, anche dietro le quinte, tra virgolette?
1: Sì, allora io ho visto in lui come un padre, come un pastore, come un vescovo della nostra diocesi, che ci ha accompagnato e che si è fatto accompagnare, ma in modo particolare ricordo le parole che lui ha rivolto pubblicamente ma anche in privato relativamente al fatto che la dimensione della tenerezza del cuore. Lui mi diceva: io sono rimasto colpito dalla tenerezza del cuore che ho letto nei vostri cuori. Questa è una cosa molto bella che ricordo sempre particolarmente.
0: Ed ora arriva Papa Leone, che cosa ti aspetti da questa visita?
1: Ma credo che sia una continuità rispetto a quella passata, ma anche qualcosa di diverso, anche perché è passato il tempo, c'è un orizzonte nuovo, ci sono delle situazioni che si sono evolute nel tempo, ahimè in molte situazioni anche si è moltiplicato il dolore, la sofferenza, anche l'incomprensione, perché lui ha parlato di globalizzazione dell'impotenza. Io credo che è di questo che verrà a parlare in modo particolare, non tanto alla comunità di Lampedusa ma al mondo intero, Mi aspetto che sarà una visita che non parlerà soltanto attraverso le parole, parlerà principalmente attraverso i segni.
0: E il Papa si rivolgerà anche ai potenti del mondo, immagino.
1: Penso di sì, però credo che principalmente, essenzialmente, la sua parola si rivolgerà a, interpellerà il cuore di ciascuno, anche il nostro. Noi non siamo esenti da tutto questo. Sicuramente avrà anche parole forti per chi è chiamato a governare e a guidare i popoli.
0: Don Stefano, il tuo messaggio in conclusione a chi ci ascolta: come predisporsi alla giornata di domani, come entrare in sintonia con Lampedusa e con Papa Leone?
1: Ma penso che dobbiamo seguire con lo sguardo degli occhi innanzitutto, passo dopo passo, perché mi ripeto per certi versi, è importante i gesti che compirà, i luoghi che visiterà, perché parlerà essenzialmente attraverso i gesti più che le parole. E poi è necessario anche da parte nostra metterci in ascolto, perché avrà una parola di incoraggiamento, avrà un invito anche per noi a ripartire, a ricominciare, a riporre la nostra fiducia nel Signore, non nelle nostre forze.
0: Siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Da Eugenio Bonanata al microfono e Damiano Caprio in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

Ed anche se non conta niente, evviva la sua nostalgia. Evviva l'arte che si ribella, e se non l'arte che ci sta a fare, e non ammette nessun padrone.

0: con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. DAB Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
6: 12 43 722.
7: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

La notte del pesce cane è dunque la grande notte dell'umanità, la notte del ritorno, della riconciliazione, della verità detta e ascoltata, del perdono che ricrea e trasforma. È nell'abisso che Pinocchio diventa figlio, ed è diventando figlio che può finalmente diventare padre. È nella morte apparente che avviene la metamorfosi suprema. Il burattino di legno comincia finalmente a respirare come un uomo. Il tema della metamorfosi, che attraversa tutta la storia della letteratura fin dall'antichità, interessa anche personaggi della Bibbia, tanto del primo quanto del secondo testamento. Osserviamo da vicino alcune di queste trasformazioni. Iniziamo dall'Esodo, dove si racconta la vocazione di Mosè. Nel deserto c'è un roveto, non un semplice arbusto secco. Si tratta di un punto limite, un confine della vita. Il roveto è ciò che resta quando l'esistenza è ridotta all'osso, ciò che rimane di noi quando cadono i ruoli, le maschere, i progetti, le attese. È semplicemente l'umano nudo. Un deserto fuori, un deserto dentro. La stessa aridità che scricchiola tra la sabbia e il cuore. Ora Mosè si trova qui. Colui che camminava tra i palazzi d'Egitto adesso guida un gregge, neppure suo. Il principe è diventato straniero. L'uomo del potere è divenuto ricercato. Il liberatore mancato vive da fuggiasco. E nel nome del figlio, Gersom, straniero in terra desolata, ha consegnato al mondo il suo fallimento. Nulla gli regge più sotto i piedi. Infatti ciò che credeva solido si fa sabbia e ciò che sognava si sfalda tra le dita. Questa condizione, prima o poi, tocca ogni vita, quando l'esistenza ci lascia soli davanti a ciò che non torna, quando la linea del futuro si accorcia e quella del passato pesa, quando rimpianti e rimorsi diventano una seconda pelle e continuiamo a rispondere alle attese degli altri per mendicare qualche goccia d'attenzione e dunque d'affetto. È allora che accade l'inaudito. Un roveto arde senza consumarsi. Non un fenomeno straordinario, un miracolo della natura, ma uno squarcio insospettabile, una fenditura nel reale da cui trapela l'altro. È come se la fragilità stessa diventasse trasparente ad una luce che non divora, una luce che non usa ciò che tocca, ma piuttosto lo rivela. Mosè percepisce il suo Dio in questo modo. Yahvé, per lui, è un fuoco che illumina senza distruggere, una fiamma che purifica senza ridurre a cenere. Perché, si sa, l'amore vero non annienta ciò che tocca, lo fa fiorire. Il testo ci sussurra che non esiste frammento della nostra storia che sia estraneo al mistero. Non esiste fallimento che non possa diventare luogo di manifestazione. Non esiste ferita che non possa essere al contempo feritoia. Ogni deserto, se lo guardi con occhi diversi, è un altare. E pare che Mosè abbia imparato a vedere tutto ciò proprio attraversando l'inferno. Questo i mistici l'hanno sempre saputo. Giuliana di Norwich osa dire: tutto sarà bene e tutto sarà per il bene e ogni specie di cosa sarà bene. Etty Hillesum, nel cuore di Auschwitz, intuisce una presenza che non si lascia soffocare dall'orrore. Il roveto ardente non annuncia che il mondo cambia. Il roveto resta roveto. Auschwitz resta Auschwitz. L'inferno resta inferno. Ciò che cambia, se cambia, è lo sguardo. La trasfigurazione non altera la sostanza delle cose, né spalanca la profondità. È l'occhio che brucia, non la materia. E così il mistero chiama per nome proprio Mosè. Non l'eroe d'Egitto, non il puro, non il più adatto, ma l'uomo incrinato, l'uomo che porta addosso un delitto, l'uomo che ha smesso di credere anche in se stesso. E gli affida un popolo. Incredibile
la trasformazione che si è compiuta, da fuggiasco a liberatore. Dovremmo impararlo molto bene. È sempre nel punto più secco, più fragile, più screpolato della nostra anima che può accendersi una luce che non pretende, non punisce, non divora. Una luce che non chiede perfezione, chiede solo disponibilità. Una luce che non ci consuma, ma ci restituisce a noi stessi. Perché qualcosa accada davvero nella vita di Mosè, la voce gli chiede un gesto essenziale. Togliti i calzari, il luogo sul quale tu stai è suolo santo. Non è un comando rituale, è un invito a tornare nudo alla terra, a toccare l'humus di cui è costituito, a sentire sotto i piedi la verità da cui proviene. Fino a quando restiamo protetti dalle nostre suole, dai nostri titoli, dai nostri ruoli, dalle versioni di noi stessi che ci siamo costruiti, non potremo cominciare alcun processo di trasformazione. Entrare in contatto con l'humus, la terra, in sostanza vivere l'umiltà, non è un esercizio morale, è una questione di verità. Essere umili significa essere veri. Il reale è sempre nudo. Mosè deve togliersi i calzari perché ciò che è, finalmente, possa affiorare senza schermi. Perché la vita, senza armature, torna ad aderire alla pelle. Ma, lo sappiamo bene, l'umano ha paura della propria nudità. Allora si riveste. Competenze, funzioni, ruoli, reputazione. Ci aggrappiamo a ciò che facciamo per non vedere ciò che siamo. Abbiamo paura che senza questi involucri nessuno ci voglia bene. La scrittura dice invece l'opposto. Quando non hai più nulla, è allora che puoi finalmente essere qualcuno. Quando non ti resta più niente da difendere, puoi finalmente entrare in contatto con te stesso e in ultimo con il mistero. L'aveva intuito Caterina da Genova. Quando non c'è più l'io, c'è Dio. Quando non abbiamo più appigli, quando siamo nudi, inizia l'esperienza del divino, di ciò che ci supera e ci attraversa. Togliersi i sandali significherà dunque questo: diventare ciò che siamo, semplice terra, non per annullarci, ma per rinascere.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, Vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della Tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Maria, donami di amare Gesù. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, il mio cuore vuole amarti, le mie labbra cantarti, la mia anima pregarti. La madre di colui in cui speriamo è madre nostra. La madre di colui che solo può salvare è madre nostra. Gesù, Figlio di Dio, ti supplico, per l'amore che porti a tua madre, concedimi di amarla come l'ami tu. Maria, Madre buona, ti supplico, per quell'amore così tenero che porti a tuo figlio, ottienimi di amarlo come l'ami tu. Amen.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Osea. Torna dunque Israele al Signore tuo Dio, poiché ha inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene. Non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Io l'esaudisco e veglio su di lui.

0: Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro.
1: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
0: Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di sopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve.
1: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
0: Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito.
1: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.
0: Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
1: La mia bocca, Signore, proclami la tua lode.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

essere prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. È una indicazione molto chiara che Gesù ci dona, ma soprattutto è ciò che abbiamo bisogno proprio di mettere in pratica per fidarci ancora di più di Dio. La semplicità del cuore, colui che è semplice nel cuore, che non vive di arzigogoli, non vive di sovrapposizioni, non vive di strutture mentali, ma è semplice, si fida di più del Signore. Ed è questa semplicità che abbiamo bisogno di cercare nella nostra vita. E soprattutto non dobbiamo tanto preoccuparci di quello che dobbiamo dire, come dice Gesù in questo brano di Vangelo. Abbiamo bisogno invece di pregare un po' di più lo Spirito Santo perché ci suggerisca quello che abbiamo bisogno di dire agli altri. Vedete, noi tante volte lo Spirito Santo lo mettiamo un po' in un angolo, ma invece abbiamo bisogno di pregarlo perché ci illumini, perché ci guidi, perché ci suggerisca, perché ci renda capaci di dare quella testimonianza che il Signore ci chiede di dare, perseverando anche e soprattutto nelle fatiche e nelle contrarietà della vita e soprattutto della vita spirituale.

0: Fratelli e sorelle, il Signore ci insegna a essere semplici e prudenti. Rivolgiamoci con semplicità a Dio nostro Padre perché accolga le nostre preghiere e le esaudisca. Diciamo insieme: Signore, santifica la Chiesa.
1: Signore, santifica la Chiesa, perché coloro che nel cammino di conversione sono indecisi o sfiduciati confidino in Dio, che attende il loro ritorno per colmarli di gioia. Preghiamo.
0: Signore, santifica la Chiesa.
1: Perché chi è fatto oggetto di persecuzione sia convinto che lo Spirito di Dio interviene in suo aiuto e difesa. Preghiamo.
0: Signore, santifica la Chiesa.
1: Perché gli operatori della pastorale, con la forza dello Spirito, superino le difficoltà e con semplicità e prudenza compiano fedelmente la loro missione. Preghiamo.
0: Signore, santifica la Chiesa.
1: Per quanti soffrono nel corpo o nella mente, perché si sentano uniti alla passione del Signore e possano partecipare alla gioia della risurrezione. Preghiamo.
0: Signore, santifica la Chiesa. O Padre, tu ci chiedi di rendere testimonianza a Cristo anche quando siamo trattati con ostilità e incomprensione. Apri il nostro cuore al tuo Spirito perché sia Lui stesso a renderti testimonianza in noi, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata.

Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici di Spazio Magnolia. Siete in compagnia di Alberto e Lorenzo. Buona giornata. Oggi è venerdì 10 luglio ed è il 192esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 174 giorni alla fine dell'anno. Il proverbio di luglio: chi vuole un buon rapuglio lo semini in luglio.

Il crepuscolo mattutino, questa mattina a Caravaggio, è iniziato alle 5 e 6 minuti, l'alba alle 5.42. Il tramonto sarà alle 21.10 e il crepuscolo serale terminerà alle 21.46. Le ore di luce a Caravaggio oggi saranno 15 e 28 minuti, un minuto in più rispetto a domani.

Accade oggi, nel 48 a.C., la battaglia di Dyrrachium. Giulio Cesare riesce a evitare una pesante sconfitta contro Pompeo nei pressi dell'attuale Durazzo, in Albania. Lì, nel 1040, Lady Godiva cavalca nuda per le strade di Coventry per ottenere dal marito la riduzione delle tasse. Nel 1902 Francia e Italia firmano un patto di reciproca neutralità in caso di aggressione. Nel 1924 il governo fascista autorizza le prefetture alla censura della stampa. Nel 1942, nel campo di Ravensbrück, Himmler ordina la sterilizzazione delle donne ebree. Nel 1943 le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia, segnando una svolta nella Seconda Guerra Mondiale. Nel 1962 Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita. Nel 1974 la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il monopolio televisivo della RAI. Due anni dopo, nel 1976, assassinio del giudice Vittorio Occorso, magistrato impegnato nella lotta al terrorismo neofascista e alla loggia P2. Nel 1976, il disastro di Seveso. Una nube tossica di diossina contamina l'aria e i terreni in Brianza, causando un grave disastro ambientale. 1985, la Coca-Cola reintroduce la vecchia formula dopo le proteste seguite alla nuova versione. 1991, delitto dell'oggiata. La contessa Alberica Flò della Torre viene assassinata nella sua villa dell'Oggiata, uno dei cold case più importanti della criminalistica italiana. 1992, a Miami, Florida, l'ex leader panamense Manuel Noriega viene condannato a 40 anni di prigione per traffico di droga. Nel 1997 a Londra scienziati divulgano i risultati delle loro analisi del DNA di uno scheletro di uomo di Neanderthal che sostengono la teoria dell'evoluzione umana fuori dall'Africa, collocando l'era africana da 100.000 a 200.000 anni fa. Nel 2000 in Nigeria esplosione di una tubatura di un oleodotto causa la morte di circa 250 persone. Nel 2002 il quadro Il massacro degli innocenti di Rubens viene venduto per 49,5 milioni sterline. Nel 2008 la Apple lancia l'App Store, cambiando per sempre il modo di distribuire applicazioni digitali, per cui è nata nel 2008 l'App Store, l'app di Apple. Nel 2011 viene pubblicato l'ultimo numero del giornale News Overworld. Nel 2016 il Portogallo si laurea campione d'Europa battendo la Francia 1-0 dopo i tempi supplementari.

Vediamo ora i nati. I nati dal 10 luglio possiedono una mente vivace e una profonda sensibilità artistica. Riescono a cogliere significati nascosti dietro l'apparenza delle cose e spesso esprimono il proprio mondo interiore attraverso forme di comunicazione originali. Amano la bellezza, la memoria, l'introspezione, che li rende ottimi osservatori del tempo e della società. Nel 1871 nasce Marcel Proust, scrittore e critico letterario francese, celebre per Alla ricerca del tempo perduto, monumentale romanzo in 7 volumi. Nel 1888 Giorgio De Chirico, pittore italiano, fondatore della corrente metafisica, ha influenzato il surrealismo e l'arte contemporanea. Fu anche scrittore di rilievo. Nel 1955 Mario Zucca, attore carabattista e doppiatore italiano. Nel 1975 Martina Colombari, modella, conduttrice televisiva. Massimo Ice Ghiacci, musicista e bassista italiano, nel 1967. E poi Sofia Margherita Vergara, modella e attrice colombiana, 1972. Chi è morto? Il 10 luglio l'imperatore Adriano, nel 138 d.C. Publio Elio Romano. Regnò per oltre 20 anni e fu autore di una vasta politica di consolidamento dei confini imperiali. Tra le sue opere più celebri il Pantheon di Roma, la Villa Adriana a Tivoli e il Vallo di Adriano nel nord della Britannia. Chopin, data controversa, sebbene la morte di Frédéric Chopin sia datata al 17 ottobre del 1849, il 10 luglio è talvolta associato ad alcune delle sue esibizioni pubbliche. Il compositore polacco, tra i massimi rappresentanti del romanticismo musicale, lasciò un'eredità pianistica senza pari, che continua a dominare i programmi da concerto di tutto il mondo. Fernando Pereira, 1985, fotografo portoghese, membro dell'equipaggio della Rainbow Warrior, rimase ucciso nell'attentato compiuto dai servizi segreti francesi nel porto di Auckland. Stava rientrando a bordo per recuperare le sue attrezzature fotografiche quando una seconda esplosione lo sorprese sotto coperta. La sua morte fu il centro delle polemiche internazionali che seguirono lo scandalo.

Ed ora ascoltiamo una bellissima canzone di Fabrizio De André. Con la PFM.

Bene, rientriamo in radio, in Spazio Magnolia, in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Dopo aver ascoltato Andrea di Fabrizio De André, Fabrizio De André con la PFM. Oggi avremo modo di ascoltare altre canzoni di De André con la PFM. Leggiamo ora gli avvisi dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio di questo fine settimana. Alle 18 la messa a Villalengo. Domani San Benedetto da Norcia alle 8.30 in parrocchia in memoria di Castelli Carlo, Luigia, Mario e Pietro. Alle 18 a Masano, a Villalengo e a Misano e in parrocchia in memoria di Milanesi Roberto, Gastoldi, Maria e Giovanni, Forlani Rosa, Albina e Fendo, Pisoni Martino. Domenica 12 luglio, quindicesima domenica del tempo ordinario. Alle 8 San Pietro, a Misano e a Masano. Alle 9.30 in parrocchia in memoria di defunti a famiglia Bresciani e Calatro. Alle 9.30 a Calvenzano, presso la casa di riposo Immacolata. Alle 10 a Villalengo, alle 10.30 a Masano e Misano, alle 11 in parrocchia la messa pro populo e alle 16 a Misano un battesimo. Alle 18 a San Bernardino, in memoria di Nisoli Giovanni, Teresa e Abramo, Degani Luigi e Rosa, defunti a famiglia Nossa Battista, Giuditta, Luigi, Elisa e Luciano. Domani, sabato 11 luglio, alle ore 9.30, ci saranno esequie di Mariani Santino, di anni 79. Attualmente Mariani Santino si può fargli visita presso l'abitazione in via Cesare Battisti al numero 35. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questo gravissimo lutto. Oggi è l'ultimo giorno del Grest e questa mattina c'è stata l'ultima messa delle 7 a Santa Elisabetta.

Questa mattina tocca a me fare il santo del giorno, in quanto Lorenzo non ha potuto. E ho in mano, mi faccio aiutare dal libro I Santi nella Storia, 3000 testimoni del Vangelo, edizione della Casa San Paolo. È un'enciclopedia, diciamo, sono 12 volumi, uno per mese, che sono in dotazione qui in radio. 10 luglio, al santo cui viene dedicato più spazio, è Sant'Antonio Percinski, che è nato nel 983, e questo è il suo secondo nome, quello assunto da monaco. Prima si chiamava Antipa. Pecinski invece è una sorta di soprannome, vuol dire delle grotte, e si riferisce sia a quella scavata da lui come cella, sia alle molte altre che per impulso suo scavarono via via altri uomini di preghiera, attirati nei luoghi dalla sua fama di santità, e felici di imparare da quest'uomo che non si mostrava mai ingiusto né arrabbiato, ed era sempre compassionevole e silenzioso, pieno di misericordia con tutti, perfino con i briganti, offriva benevolenza e cibo anche a loro. Questo narra il monaco Nestore nel suo racconto dei tempi passati, la prima cronaca russa che copre il periodo dall'858 al 1106. Poi viene anche citato San Canutore, nato nel 1040 circa. San Canuto fu re di Danimarca dal 1080, sostenitore delle prerogative regali, si pose a servizio della Chiesa, contribuì al sostentamento del clero e fondò le chiese di Lund e di Odense. Volendo introdurre le decime ecclesiastiche, incontrò, a causa dell'esosità degli esattori, una violenta ribellione popolare, e il 10 luglio 1086 fu ucciso a Odense. Il suo culto fu autorizzato da Pasquale II nel 1101. È venerato come patrono della Danimarca. Poi abbiamo Santa Malberga, nata nelle Andenne, visse nell'VIII secolo, e le notizie su di lei sono in gran parte leggendarie. Pare stesse nel monastero di Bilsen. San Willibrordo le impose il velo delle vergini consacrate. Morì a Tamisa in Belgio, e un secolo dopo le sue reliquie furono traslate nel monastero di San Pietro di Garda, dove furono solennemente esposte nel 1073. Altri santi, Santi Felice e Filippo Martiri, ricordati a Roma nel cimitero di Priscilla, Santi Vitale, Marziale e Alessandro nel cimitero dei Giordani, San Silvano in quello di Massimo e San Gennaro nel cimitero di Pretestato. San Leonzio, Maurizio, Daniele, Antonio, Aniceto, Sisinno e altri compagni martiri di Nicopoli in Armenia patirono il loro supplizio sotto l'imperatore Licinio nel IV secolo. Santi Bianore e Silvano, martiri in Pisidia in Asia Minore. San Pascario, vescovo di Nantes in Francia, vissuto nel VII secolo, ricevette Sant'Ermerlando con 12 compagni, chiamato dal monastero di Fontanelle. E poi San Pietro Vincioli, il perugino, fu un monaco architetto. A lui si deve infatti la costruzione nel X secolo della splendida chiesa di San Pietro, con annesso il monastero benedettino di cui lui stesso fu abate, chiesa che fu arricchita poi
nei secoli successivi, dove pazientemente, tra molte opposizioni, introdusse la regola cluniacense. Prima esisteva sul luogo una chiesa in rovina, che era stata la cattedrale di Perugia. Il vescovo Onesto affidò a lui la ricostruzione. Vi profuse il dinamismo di un vero impresario edile. E durante la costruzione compì molti prodigi, ma il santo, morto nel 1009, fu anche esempio di carità verso i poveri e difensore della città dalle vessazioni degli imperatori tedeschi.

0: Ascoltiamo ora La guerra di Piero, sempre di De André con la mia
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente, voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati, portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gelo, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre

sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole.

E sull'Avvenire di mercoledì scorso trovo questo articolo di Joelle Dix nella sua rubrica E dunque. Il titolo è Spettatore immaginario. Quando recito su un palcoscenico, per via dei riflettori puntati addosso, non vedo le facce degli spettatori. Ho esordito giovanissimo in teatro e ci ho fatto l'abitudine. Negli anni Ottanta presi a esibirmi anche nei locali di cabaret, dove accade l'esatto contrario. La gente ti sta praticamente addosso, c'è luce ovunque e incroci gli sguardi di tutti i presenti. Se poi non sei ancora accreditato come comico, e io non lo ero affatto allora, c'è chi rumoreggia, chi ride, chi ti parla sopra. Una sfida che mi ha reso certamente più coriaceo e sicuro di me stesso. Oggi, dopo lunga esperienza, considero il pubblico come un complice, lo sento vicino, mai ostile né indifferente. Eppure c'è una presenza che tuttora minaccia la mia serenità di navigato commediante. Un personaggio inopportuno che non mi riesce di estromettere da nessun teatro. È il mio spettatore immaginario, un tizio antipatico, insofferente, che apertamente mi disistima, ma che ogni sera si accomoda in platea e assiste al mio spettacolo assai perplesso. Chi è? L'incarnazione del mio ego? Chi l'ha invitato? La mia coscienza critica? Che intende dirmi che la mia creatività è alla frutta? Mistero. E mai che mi aspetti fuori dal camerino per un selfie, perché allora sì, chi gliene dirà i quattro?

Leggiamo ora qualche aforisma. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Comprendilo e troverai la

Non basta sapere, si deve anche mettere in pratica. Non basta volere, si deve anche fare. Il desiderio ha come scopo la soddisfazione. Se ci domina e vogliamo sempre di più, questa meta non sarà mai raggiunta e invece della felicità troveremo la sofferenza.

se trovi un sentiero senza ostacoli, probabilmente non va da nessuna parte. E leggiamo l'ultimo. Io mi diverto a leggerli, non so voi, magari sarò anche stancante, però a me fa meditare, fa pensare. Non perdere troppo tempo a chiederti qual è il senso della vita. Cerca solo di dare un senso alla tua vita.

si intitola Amore e morte, il cantico dei cantici Coelet, si apre con una grande esaltazione della figura femminile, perché sapete, il cantico dei cantici ha al centro proprio l'amore tra un uomo e una donna, che è un amore allegorico e forse non solo. E ora leggiamo. Nessun libro della Bibbia esalta la donna come il cantico dei cantici, ma cosa ci faccia il cantico dei cantici nella Bibbia è un mistero. La canzone delle canzoni, il più sublime dei canti, il canto per eccellenza, è infatti dedicato all'amore. Ma non soltanto all'amore spirituale, anche all'amore fisico, alla passione, all'eros, perché il cantico è palesemente una storia d'amore tra un uomo e una donna. Anche il cristianesimo è stato affascinato dal cantico, ma ha narrato un'interpretazione mistica. San Gregorio di Nissa sostenne che lei, l'amata, fosse l'anima e lui, l'amato, fosse Dio. L'anima è attratta da Dio e tenta invano di raggiungere l'estasi, cioè l'unione con Lui, che sarà possibile solo dopo la morte. Per Sant'Ambrogio e Sant'Agostino il cantico è l'allegoria delle nozze tra Gesù e la Chiesa. In punto di morte San Tommaso d'Aquino tenne una lezione ai monaci dell'abbazia di Fossanova proprio sul cantico, il cui testo è andato purtroppo perduto. Tuttavia occorre davvero una mente raffinatissima per leggere i versi del cantico come una metafora, un'allegoria, un simbolo, perché a noi lettori comuni suonano come un inno all'eros, fin dall'inizio. Mi baci con i baci della sua bocca. Sì, il migliore del vino è il tuo amore. Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza. Aroma che si spande è il tuo nome. Per questo le ragazze di te si innamorano. Ma Bernardo da Chiaravalle, il mistico che predicava la crociata per conquistare Gerusalemme, sostenne che i baci del cantico sono il simbolo del bacio che Dio, facendosi carne, dona all'umanità, mettendo così al mondo Gesù. All'inizio del cantico è la donna che parla e si rivolge al suo amato: «Sono bruna, ma bella». Non state a guardare se sono bruna perché il sole mi ha abbronzato. È ancora il tempo in cui la bellezza veniva associata al pallore, e a noi semmai verrebbe da dire sono bruna, quindi bella. L'amato le risponde: belle sono le tue guance fra gli orecchini, il tuo collo tra i fili di perle, faremo per te orecchini d'oro con grani d'argento. E poi, quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella, gli occhi tuoi sono colombe. E lei contraccambia: come sei bello, amato mio, quanto grazioso, è abba verde il nostro letto, l'amato mio è per me un sacchetto di mirra, passa la notte tra i miei seni. Santa Teresa d'Avila, la mistica scolpita da Bernini con un'espressione sospesa tra la sofferenza e l'estasi amorosa, era molto legata al cantico. Chiese ai teologi del tempo di spiegarle che cosa lo Spirito Santo avesse voluto dire. Le risposero che i dottori hanno composto lunghi trattati, ma il senso non l'hanno potuto chiarire. A dire il vero, il senso di questo dialogo appare chiarissimo. Come un giglio tra i rovi, così l'amica mia tra le ragazze, come un melo tra gli alberi del bosco, così l'amato mio tra i giovani, alla sua ombra desiderata mi siedo, è dolce il suo frutto al mio palato. Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è l'amore. Sostenetemi con focacce d'uva passa, rinfrancatemi con mele, perché io sono malata d'amore. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Come sempre ha ragione Gianfranco Ravasi quando nota che il cantico non è solo un'allegoria. Esprime una visione positiva dell'amore fisico, carnale. Ovviamente non è una semplice raccolta di versi erotici. L'amore umano è un riflesso dell'amore divino. Per la Bibbia l'eros è un dono di Dio e il corpo non è qualcosa di negativo, perché di Dio reca l'impronta, l'immagine. E da tempo, dopo i secoli in cui il corpo è stato contrapposto allo spirito, la Chiesa tenta di integrare la sessualità nella sfera del sacro. Nel 1984 Giovanni Paolo II dedicò al cantico 3 catechesi del mercoledì, affermando il carattere positivo dell'amore umano. Non a caso accostò il cantico alla creazione della donna e alla

reazione di stupore e ammirazione che prova Adamo quando vede Eva per la prima volta. Papa Francesco lo dirà in modo ancora più esplicito quando sosterrà: il sesso è un dono di Dio, ma è minato dalla pornografia, che mortifica la donna, capolavoro del creato, e la riduce a merce. Nel Cantico, invece, la donna è esaltata, ma non sublimata, semmai raccontata nella sua essenza di spirito e di carne, di cielo e di terra. Le tue chiome sono come un gregge di capre che scendono dal monte Galad, i tuoi denti come un gregge di pecore tosate che risalgono dal bagno. Tutte hanno gemelli, nessuna di loro è senza figli, come nastro di porpora le tue labbra, la tua bocca è piena di fascino, come spicchio di melagrana è la tua tempia dietro il tuo velo. Il tuo collo è come la torre di Davide, mille scudi vi sono appesi, tutte armature di eroi, i tuoi seni sono come due cerbiatti, gemelli di una gazzella, che pascolano tra i gigli. I due amanti si cercano. Prima lei cerca lui e chiede aiuto alle sentinelle. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Poi lui cerca lei, incantevole come Gerusalemme, terribile come un vessillo di guerra. Distogli da me i tuoi occhi, perché mi sconvolgono. Si racconta che nelle taverne ebraiche, così come nei momenti di abbandono al termine delle cerimonie nuziali, si cantasse i versetti del Cantico come fosse una canzone erotica. In effetti alcune allusioni sessuali sono evidenti. Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore, un rumore, la voce del mio amato che bussa: aprimi, sorella mia amica, mia colomba, mio tutto, perché il mio capo è madido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Mi sono tolta la veste, come indossarla di nuovo? Mi sono lavata i piedi, come sporcarli di nuovo? L'amato mio ha introdotto la mano nella fessura e le mie viscere fremettero per lui. Mi sono alzata per aprire al mio amato e le mie mani stillavano mirra. Fluiva mirra dalle mie dita sulla maniglia del chiavistello. Non sorprende che il Cantico abbia ispirato romanzi, poesie, musiche, quadri d'Amoreau Chagall e anche Dante. Per chiamare Beatrice, il poeta usa le parole del Cantico. In latino: veni sponsa del Libano, vieni sposa dal Libano. Siamo in cima alla montagna del Purgatorio, nel paradiso terrestre. Beatrice appare, Dante non la vede, ma la sente, ne avverte la presenza e comincia a tremare per l'emozione. Ma Beatrice è offesa con Dante, che ha cercato altre donne dopo la sua morte, e non lo guarda neppure in faccia. Lui piange disperato, lei lo perdona. Dante la ritrova più bella ancora di come la ricordava, e insieme volano attraverso i cieli del paradiso, sin davanti al volto di Dio. Questo, in italiano, il brano del Cantico amato da Dante. Vieni dal Libano, sposa, vieni dal Libano, vieni, scendi dalle spelonche dei leoni, dei monti dei leopardi. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, mia sposa. Tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, con una perla sola della tua collana. Quanto è soave il tuo amore, sorella mia, mia sposa. Quanto più inebriante del vino il tuo amore, e il profumo dei tuoi unguenti più di ogni balsamo. Le tue labbra stillano nettare, o sposa, c'è miele e latte sotto la tua lingua, e il profumo delle tue vesti è come quello del Libano. Goethe volle celebrare il suo amore con Lili Schoenemann, traducendo il Cantico in tedesco. Nell'Ottocento il cardinale Luciano Luigi Giuseppe Bonaparte, nato a Roma nel 1828 e cugino di Napoleone III, tentò di far tradurre il Cantico in romanesco a Giuseppe Gioacchino Belli, ma il poeta affettuosamente rifiutò. Anche Shakespeare si ispira al Cantico, ma lo rovescia. Nel sonetto 130 capovolge la figura della donna come esce da queste pagine della Bibbia o dalla poesia stinnovista.
Gli occhi della mia amata non sono per nulla simili al sole. Il corallo è molto più rosso delle sue labbra. Se la neve è bianca, perché allora il suo petto è scuro. Se i capelli sono fili dorati, fili neri germogliano sul suo capo. Ho visto rose damascate, rosse e bianche, ma non vedo rose simili sulle sue guance. E in alcuni profumi c'è più dolcezza che nel respiro della mia amante. Eppure, questa Dark Lady, il poeta inglese, la ama, anche se è una donna molto diversa da quella del cantico, di cui il poeta biblico scrive: il tuo ombelico è una coppa rotonda che non manca mai di vino aromatico, il tuo ventre è un covone di grano circondato da gigli, siano per me i tuoi seni come grappoli d'uva e il tuo respiro come profumo di miele, il tuo palato come vino squisito che scorre morbidamente verso di me e fluisce sulle labbra e sui denti. Con queste parole ci fermiamo per il momento. Proseguiremo la prossima volta ancora con il Cantico dei Cantici e poi tratteremo l'altro aspetto di questo capitolo, che è Coelet.

0: Proseguiamo la lettura del libro di Aldo Cazzullo, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia. Continuiamo con la lettura del capitolo Amore e Morte, che riguarda il Cantico dei Cantici e poi il libro di Coelet. Oggi finiremo la sezione riguardante l'amore, il Cantico dei Cantici, e inizieremo a vedere Coelet, Vanità delle Vanità. Il culmine dell'amore è forse desiderare che la persona amata possa essere un fratello o una sorella, un parente di sangue da cui nulla e nessuno potrebbe mai separarci. Anche se la fanciulla del cantico lo dice come pretesto per poter baciare l'amato in pubblico, senza destare sospetti. Come vorrei che tu fossi mio fratello, allattato al seno di mia madre. Incontrandoti per strada ti potrei baciare, senza che altri mi disprezzi. E poi vengono i versi immortali che mescolano le endiadi della poesia greca. Eros e Thanatos, amore e morte, forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, nei fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Forte come la morte è il titolo di un romanzo di Maupassant. Forte come la morte e l'amore si intitola un racconto di Isaac Singer, premio Nobel per la letteratura nel 1978. A un cerbiatto somiglia il mio amore, splendido titolo del romanzo del 2008 di David Grossman, ispirato al cantico. Soltanto Voltaire, nella sua ansia di dissacrare tutto quello che le generazioni precedenti avevano amato, a parole sprezzanti per il cantico, rapsodia inetta e di poco conto, anche se riconosce, contiene molte voluttà, se per questo Voltaire non amava neppure Dante. Ma secondo Mosil non c'è nulla di più bello del Cantico dei Cantici, anche se il giudizio definitivo l'aveva dato, nel primo secolo d.C., il rabbino Akiva. Tutto il mondo non vale quanto il giorno in cui è stato dato a Israele il Cantico dei Cantici. Tutti gli scritti sono santi, ma il Cantico è il santo dei santi. Noi italiani abbiamo avuto grandi ammiratori e interpreti del Cantico che l'hanno portato a teatro e in TV, avvicinandolo al grande pubblico, da Guido Ceronetti, il piemontese sottile come una vecchina che traduceva dall'ebraico, al genio toscanaccio di Roberto Benigni. E ci sono due film in cui il cantico affiora in due scene madri. Il primo è un film un po' deludente, forse perché tratto da un romanzo che considero straordinario, Il nome della rosa di Umberto Eco. Quando Azzo Domelk si trova davanti la ragazza convocata nell'abbazia per soddisfare le voglie del cellario e vive l'unico amore carnale della sua vita senza neppure conoscerne il nome, la paragona alla ragazza del cantico. Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un esercito schierato in battaglia? L'altro film, di cui voglio parlarvi, è invece un capolavoro, C'era una volta in America, di Sergio Leone. Quando Robert De Niro, Noodles, esce di prigione, ritrova la splendida donna che amava da ragazzino, Deborah, e le cita le parole del cantico. Poi però la sua passione degenera nella violenza. Per questo è dolce ricordare semmai l'inizio del film, quando Deborah, poco più che bambina, dice a Noodles: «Il mio diletto è candido e rosato, le sue guance sono oro sopraffino, il suo collo è uno stelo suavissimo». Poi solleva lo sguardo dalla Bibbia e aggiunge, con dolce sarcasmo: «Anche se non lo lava dalla Pasqua passata». Poi riprende a leggere: «I suoi occhi sono occhi di colomba, il suo corpo è risplendente avorio e le sue gambe sono due colonne di marmo in calzoni così luridi che stanno in piedi da soli. Egli è tutta una delizia, ma sarà sempre un teppista da due soldi, perciò non sarà mai il mio diletto. Che peccato!» A questo punto lui ovviamente le dà il primo bacio. «Vanità delle vanità», dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Che inizio affascinante e che inizio misterioso. Coelet è uno dei libri più brevi della Bibbia. viene subito prima del Cantico dei Cantici, è altrettanto evocativo, ma a tratti è tanto amaro quanto l'altro è dolce. Coelet non racconta una storia, raccoglie pensieri, tratteggia una visione dell'uomo e della storia e pone molte questioni. Innanzitutto, chi è l'autore? Chi è colui che parla in prima persona? Chi è Coelet? Non lo sappiamo. Lui si definisce figlio di Davide, re a Gerusalemme. Per questo il libro è attribuito a Salomone. Coelet in ebraico vuol dire colui o colei che convoca e anima l'assemblea. Nella Bibbia greca, in quella latina, il titolo diventa Ecclesiaste, una traduzione letterale, che però toglie fascino all'originale. Per questo noi resteremo fedeli all'ebraico e chiameremo il narratore protagonista del libro, chiunque egli sia, Coelet. Vanitas vanitatum è scritto nella Bibbia latina. Noi potremmo tradurre appunto vanità delle vanità, la vanità per eccellenza, tutto è vano. Vanità ovviamente non significa essere vanitosi, presuntuosi. Vanitas sta per vento, soffio, fumo, vapore. In sostanza, l'uomo e la storia non sono che un fiato di vento. Ogni sforzo è inutile. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui s'affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva. Ma la terra resta sempre la stessa. C'è un eco di queste parole nel Manzoni della Delchi. Godi che re non sei, godi che chiusa all'oprarte ogni via. Le fatiche degli uomini sono destinate al fallimento o comunque all'irrilevanza. Il mondo appare immobile nel suo apparente movimento. Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. La Bibbia può essere terribile, ma è quasi sempre ottimista. Se l'uomo si comporta rettamente, Dio lo ricompenserà o comunque ne terrà conto. Coelet, però, non condivide questo ottimismo. Scrive che il saggio e lo stolto muoiono allo stesso modo e nessuno dei due lascerà un ricordo duraturo. Saranno dimenticati entrambi. A cosa serve, quindi, impegnarsi, lavorare, affannarsi? Tutti i giorni dell'uomo che si impegna, lavora, si affanna, non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Quello che accade già è stato, quello che sarà già è avvenuto. È il mito dell'eterno ritorno che esiste nelle culture orientali ma si affaccia anche in quella occidentale, nella teoria dei corsi e dei ricorsi. Coelet è talmente pessimista che non soltanto giudica inutili gli sforzi degli uomini, ma arriva a dubitare della loro superiorità sugli animali e della sopravvivenza stessa dell'anima. La sorte degli uomini e delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. Tutti sono diretti verso lo stesso luogo. Tutto è venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna. Gli uomini possono al più seguire qualche regola di buonsenso, adottare qualche rimedio al dolore. Ad esempio, Coelet consiglia al single di trovare un compagno di vita. Meglio essere in due che uno solo. Quando si è in due, se uno cade, l'altro lo rialza. Guai invece a chi è solo. Se cade, non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre, se si dorme in due, si sta caldi. Ma uno solo come fa a riscaldarsi? Meglio non essere troppo ambiziosi. Dai molti sogni provengono molte illusioni. Chi ama il denaro non è mai sazio, ne vuole sempre di più, ma così accumula rischi e prima o poi farà un passo sbagliato che lo priverà di tutto. Tanto vale morire subito appena nati, se non nel grembo della madre. Il concepito che non vede la luce viene come un soffio, se ne va nella tenebra e l'oscurità copre il suo nome. Non vede neppure il sole, non sa niente, così è nella quiete. Ma il ricco che getta le sue fatiche al vento ha passato nell'oscurità tutti i giorni della sua vita, tra molti fastidi, malanni e caucci. Anche lo studio e la ricerca sono inutili. Per quanto l'uomo s'affatichi a cercare, non scoprirà nulla. Anche se un sapiente dicesse di sapere, non potrà scoprire nulla. Non è Dio ad aver creato il male e la stupidità. Dio ha fatto gli esseri umani retti. siamo noi che andiamo in cerca di infinite complicazioni. Terminiamo qui per questo episodio la lettura. Abbiamo visto il Cantico dei Cantici, l'inno all'amore, e ora ci troviamo nella storia raccontata, o meglio nei pensieri di Coelet, che certo ci lasciano una forte impressione, ci lasciano veramente da dire: ma questa è veramente parola di Dio? Ci mettono veramente in difficoltà, eppure tutto ha un senso, ci aiutano a riflettere, a riconsiderare che cosa nella nostra vita deve avere la priorità. La prossima volta riprenderemo ancora e concluderemo ciò che Coelet ci deve dire.
1: Rientriamo in radio, ringraziamo Lorenzo per il suo contributo sulla lettura di questo libro di Cazzullo sulla Bibbia. Vi ricordo che domani alle ore 9:30 ci saranno le esequie di Mariani Santino di anni 79. Chi volesse far visita, Mariani Santino è presso la sua abitazione in via Cesare Battisti al numero 35. Ci salutiamo, è il momento di salutarci, e Alberto e Lorenzo vi augurano un buon fine settimana, una serena giornata. Ciao a tutte, ciao a tutti, e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante persone che soffrono. Ci lasciamo ancora con una canzone di Fabrizio De André e la PFM, Il Pescatore. Ciao.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

La preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio e il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli Apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre l'anima della civiltà. Un grande studioso di storia affermò, per esempio, che su 19 civiltà scomparse dall'inizio del mondo fino ad ora, ben 16 di esse tramontarono a causa della mancanza del loro rapporto con Dio.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava, è l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno. Vi sono delle anime che fin da questa terra portano l'impronta del divino. L'orazione è in effetti un paradiso già incominciato, come il paradiso è un'orazione perfetta. La bellezza della preghiera deriva dal fatto che con essa noi trasportiamo la creazione a Dio». Papa Giovanni XXIII diceva: «Vuoi vivere felice con te stesso? Sii perseverante nella preghiera, facendo tuo il proposito di Papa Giovanni XXIII. La mia giornata deve essere sempre vissuta in preghiera. Essa è il mio respiro».

E in chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo ha sete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclita.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a interviste, storie e qualche novità. Oggi parliamo di moda, ma non partiamo da trend e vetrine, partiamo dall'altra parte, cerchiamo di capire cosa accade in un atelier tra modelli, tessuti e un'idea che trasforma un tessuto in qualcosa che invece ci veste, ci fa sentire a nostro agio. Oggi Riflessi Incontra Cecilia Molardi, designer e owner di Amelie Design Studio. Benvenuta.
2: Grazie, grazie mille, grazie a te.
1: Partirei un po' dalla tua storia, perché tu sei, diciamo, hai una storia sui generis, non sei la classica fashion victim che ci si aspetta di trovare al di là di un capo di moda. Come è iniziata per te la passione per il design di vestiti?
2: Allora, la passione in generale per il vestirmi, mettiamola così, è nata da giovanissima, da piccola, con mia mamma, perché mia mamma ha sempre fatto, lei ha sempre amato la moda e è molto brava a fare a maglia e quindi mi portava con lei a scegliere i gomitoli, i colori e poi ho imparato anche a cucire, ha fatto un corso di taglio cucito e io partecipavo sempre un po' a questo suo gioco, perché lei faceva l'insegnante in realtà.
3: Insieme.
2: Sì, sì, esatto, mi coinvolgeva sempre e mi lasciavo coinvolgere volentieri. Quindi in realtà da subito ho capito quanto era bello poi potersi creare da sola qualcosa.
1: Qualcosa che ti somigliasse.
2: Esatto, esatto, cercare una cosa mia che non trovavo altrove. E questo da quando sono piccola. Poi diciamo che prima era un gioco che facevo con lei. Poi mi ricordo che a 10 anni ho iniziato proprio a decidere io cosa mettere e a volermi vestire come decidevo io.
1: Come ti senti, mi dicevi prima, hai fatto una chiacchierata, diciamo, pre-intervista, sì, e sì. Il modo in cui ti senti determina quello che scegli di mettere,
2: esatto,
1: colori, stile.
2: Esatto, esatto, in base al mio umore, a cosa mi condiziona in quel momento, soprattutto pensando a quando ero più giovane alla musica. Io a 10 anni avevo cominciato a vedere MTV, perché mia sorella aveva 3 anni più grande e io guardavo i video di Eminem, quindi mi volevo vestire larga, quindi ho detto mamma voglio vestirmi da maschio, perché per me da maschio era larga, jeans, non più gonne, collant, scomodi, comodità, che è quello che poi in realtà ricerco ancora oggi nel mio design. E quindi sì, diciamo la moda vissuta come un modo di esprimermi, quello da subito, però non è mai stata una cosa... Cioè non ho mai seguito la moda in quanto trend, questo mai, proprio mai, anche perché in realtà sì, a volte me ne faccio un vanto, ma forse pensandoci in quel periodo non c'era neanche la moda comoda, che adesso per dire è più facile seguire la moda secondo me, perché hanno
1: più opzioni,
2: sì,
1: forse,
2: esatto, per, ha più opzioni.
1: Per più fisicità, per più,
2: sì,
1: stili,
2: esatto.
1: Prima forse era un po' più,
2: sì,
1: più stretta la gamma.
2: Sì, proprio in tutti i sensi effettivamente, perché quando ero adolescente io la moda era proprio jeans molto aderenti, magliette aderenti, nella mia adolescenza c'era, non so, dal 2010, che probabilmente ero in terza o quarta liceo, tutti ci andava di moda l'indy, quindi i pantaloni stretti, quindi sapevo i trend, ma non li seguivo, forse perché erano effettivamente scomodi, non tanto perché ero originale io, però effettivamente non seguivo neanche la controtendenza, cioè gli alternativi per forza, quindi il pantalone largo perché sei l'alternativo, il piercing, cioè cercavo comunque sì una cosa mia,
1: una strada, una mia strada. Fosse né un trend né un antitrend,
2: esatto,
1: in qualche modo.
2: Quindi sì.
1: Quello... E poi arriviamo al teatro,
2: esatto,
1: giusto?
2: Sì, perché proprio quando ho capito che la moda potesse essere poi davvero la mia vita, sono dovuta passare per forza dal teatro, perché io ero appassionata di teatro, di cinema, ma soprattutto di teatro, recitazione teatrale, e mi sono iscritta a un'accademia a Milano, all'Accademia del Teatro Arsenale, che segue il metodo Lecoq, che è un metodo francese che avevo sfiorato in Erasmus a Parigi, con una regista che avevo conosciuto in università e quindi insomma mi appassiono di teatro sempre di più, mi iscrivo al Teatro Arsenale dove il metodo di studio passava proprio dal corpo. E io, avendo fatto anni di danza, amavo proprio esprimermi col corpo. Quindi
1: avere la libertà di movimento.
2: Esatto, la libertà di movimento, sì, tutto un gioco sulla spazialità. Quindi il corpo comunica prima della voce e la voce si esce in un certo modo se il corpo è pronto, se il corpo è sincero, mm-hmm. e se no risulta finta. E quindi, vabbè, ovviamente il teatro è ancora una mia passione, mi piace tantissimo. Ma finita la scuola, dopo un po' di esperienze, comunque non ero convintissima del tutto, non tanto per il teatro in sé, ma per l'ambiente. Era un po' difficile per me stare in quello senza contaminarmi troppo, mm-hmm. non so se mi sono spiegata.
1: E, però sei passato dietro le quinte,
2: esatto,
1: hai visto
2: dietro
1: le qualcun quinte. Altro lavorare, ecco, esatto. Non c'è solo la platea in questo caso.
2: No, mi sono innamorata proprio del lavoro dietro le quinte, guardando le costumiste che mi vestivano, vedendo come erano sicure di sé, io mi sono sentita proprio il manichino, mentre immaginavo tutt'altro nella mia testa, invece proprio ho visto quanto fossero brave e competenti, io sapendo già un po' cucire, insomma, mi hanno aperto gli occhi. E allora da lì mi era nato un po' il pallino, che bello il mondo del costume, del fare i vestiti, della moda, cioè il ritorno, no, alla moda come espressività, mm-hmm. non solo individuale ma anche artistica, quindi perché nel teatro, perché quel personaggio veste così? Oppure lo studio sui materiali, in base alla pièce teatrale da mettere in scena. Quindi mi ha affascinato tutto quello. E in parallelo mia mamma stava facendo borse a tutto spiano, così per hobby. Allora io l'aiutavo.
1: Ho cominciato a lavorare con lei.
2: Esatto, lavoravo con lei per hobby e abbiamo iniziato a fare dei mercatini per sbarazzarci di tutte queste borse che andavano sempre meglio. Allora ho deciso di studiare proprio moda, mm-hmm. e mi sono iscritta alla Burgo, all'Istituto di Moda Burgo di Milano, e mi sono poi diplomata in modellistica e sartoria lì, specializzandomi poi in capispalla, perché poi appunto l'amore per la moda maschile tornava, quindi anche se poi ho studiato moda femminile, andavo sempre a ricadere sulle giacche, il tailleur,
1: gente, morbido,
2: esatto,
1: protettivo,
2: sì,
1: anche.
2: Sì, esatto. Però là devo ammettere che studiavo proprio, cioè sì, nell'ultimo anno ho dato spazio anche alla a ciò che volevo poi effettivamente realizzare io, quindi al design, ma il primo anno ho detto io voglio capire proprio come si fa un capo standard, quindi magari
1: da
2: la
1: 0
2: giacca
1: 100.
2: Da zero, sì, esatto, quindi la giacca l'ho imparata a fare ovviamente anche stretta, aderente, proprio su misura, e poi da lì ho iniziato a spaziare.
1: Da quello che siamo abituati con il fast fashion, dove alla fine
2: sì.
1: prendi delle cose che sono dei modelli già preimpostati, che sì, è la tua taglia, però non hai idea dello studio che sta nel fare qualcosa che calza,
2: esatto,
1: pennello.
2: Esatto, quindi esatto, la sensazione di avere un capo che è tuo,
1: che ti veste,
2: ti veste, mm-hmm. ti segue il tuo corpo, e quello è bellissimo. E poi sapere cosa c'è dietro. Cioè, sì. quando ho visto la giacca aperta,
1: anche
2: mi sono emozionata.
1: Come si diceva, appunto, perché poi c'è anche la scelta dei materiali, il modo in cui si lavora, con chi si lavora.
2: Sì, esatto, esatto, esatto. Tutto il mondo dietro le quinte dei vestiti, alla fine è quello che mi ha appassionato di più.
1: E su questo arriviamo ad Amelia, mm-hmm. che non è il tuo nome,
2: no,
1: ma
2: esatto.
1: racconta una storia anche lui, giusto?
2: Sì, è un nome di famiglia perché da parte di mia mamma ci sono state generazioni di Amelia, Amelio.
1: Anche al maschile. Quindi.
2: Anche al maschile,
1: unisex.
2: Sì. Il mio bisnonno era Amelio. E quindi unisex anche quello, sì. Come
1: è diventato il nome poi del tuo brand.
2: Sì, perché poi si è interrotta questa... come si può dire, questa tradizione, mm-hmm. e ho voluto riportarla in vita. All'inizio scherzando con mia mamma, facendo mercatini, ci chiamavamo forse Crafty Amelia, qualcosa del genere, però Amelia c'era sempre, mm-hmm. e quindi l'ho voluta...
1: E poi è diventata prima una boutique,
2: sì,
1: fisica, diciamo,
2: esatto.
1: in città, quindi qua a Cremona,
2: sì.
1: che è la tua città,
2: sì.
1: e dopodiché una boutique virtuale.
2: Sì, esatto,
1: mi
2: è quella che è adesso.
1: Diciamo passare a un dietro le quinte totale,
2: sì.
1: in cui il commercio è online e il lavoro invece rimane la maggior parte del tempo, quindi non c'è più la gestione della boutique, ma rimane tutto un atelier.
2: Esatto, sì, sì, sì, tutto un dietro le quinte.
1: Come hai coniugato la modernità dell'e-commerce con un lavoro così artigianale, così fisico?
2: Allora, bella domanda. In realtà è venuto anche spontaneamente, perché ho iniziato ad aprire il sito e-commerce, in realtà già quando facevo mercatini mi divertivo un po' a pubblicare, perché ho sempre avuto blog prima di scrittura, così amatoriale ovviamente, quindi conoscevo già un po' il mondo dei blog, quindi anche quando facevo i mercatini avevo un sito con le nostre creazioni e l'avevo aperto uno anche a mia mamma con le sue creazioni.
1: Quindi era già una vetrina
2: era virtuale. Già, sì, era un mondo che già un po' conoscevo. Poi quando avevo il negozio, la boutique a Cremona, Covid, e quindi ho accelerato le cose, avevo aperto già un online con soltanto i miei prodotti, perché nella boutique c'erano sia prodotti miei che prodotti che acquistavo già confezionati, okay, scelti da me ovviamente. Quindi sul sito c'erano soltanto le mie creazioni, quindi avevo già un po' preso la mano con questa realtà.
1: È stato, diciamo, un primo passo che poi ti ha portato all'attuale fisionomia.
2: Sì, ecco. Esatto, sì. Anche perché ormai ho visto che, allora, per quanto sia bello poi andare nei negozi, anche a me piace molto, però ha cambiato tantissimo il modo di acquistare, la mentalità proprio nell'acquisto.
1: Quindi
2: dal Covid in poi.
1: Il consumatore ha, non dico smesso di andare nei negozi, però
2: in modo
1: prima
2: diverso.
1: Si sposta online, prima si muove online.
2: Esatto, prima curiosa. Okay. Quindi non nego che magari un domani potrei riaprire qualcosa o magari cercare qualche punto fisico reale, però al momento vado avanti così.
1: Ecco, io ho curiosità, forse un po' più personale. Mi raccontavi che hai una bimba di 4 anni.
2: Sì.
1: E diciamo che come tutti i bambini è anche esposta a quelli che sono un po' i trend, i gusti che vengono fatti apposta per i bambini, quindi molte volte c'è il rosa per le bimbe, l'azzurro per i bimbi, le bambole, gli unicorni per le bimbe, le cose un po' più considerate maschili per i bambini, eccetera, eccetera.
2: Esatto.
1: Tu come ti muovi in questo mondo che molto spesso è un po' polarizzato e come dai spazio al suo gusto?
2: Allora, devo dire che lei ha un gusto, per come dire, cioè si suol dire femminile, poi non mi piace dare per forza aggettivi, però lei ama tutto ciò che luccica, non so se è perché il mondo la
1: le
2: porta lì,
1: queste,
2: perché in realtà io in casa le proponevo tutt'altro, proprio quando è nata tutti i colori neutri, giochi di legno, sì proprio, esatto,
1: neutro,
2: e lei alla fine andava sempre nelle cose oro, negli unicorni, il rosa, però non tanto il rosa, devo dire che sì, le piace molto, però le piace molto anche il blu. Sono colori che, anche perché poi gli ho spiegato, perché un giorno mi fa, no, questo è una felpa da maschio, perché era nera. Lei sì,
1: okay,
2: perché secondo me, magari appunto nell'ambiente esterno, comunque
1: la socia.
2: Esatto, cioè comunque come glielo spieghi, maschio e femmina, effettivamente ci sono delle diversità fisiche, no? Quindi magari anche all'asilo i maschi di qua, le femmine, può essere
1: sì,
2: che...
1: Sì, sì, certo.
2: E quindi in qualche modo lei deve... E quindi mi ha detto, questo qua è un colore da maschio. Ho detto, ma scusa, ma la mamma com'è vestita? Nero, quindi ok. E poi ho raccontato... Esatto, poi ho raccontato... Poi non so se è vero, però io penso che sia vero, perché mi ricordo di averlo studiato, che una volta in realtà il colore maschile era il rosa, perché deriva dal rosso, quindi la forza.
1: Esatto,
2: e invece il blu

0: mia vecchia, che in realtà era di mio padre, quindi c'è una macchinina che ci tramandiamo da generazioni, e poi era contentissima di scegliere il regalo di compleanno per un suo amichetto e voleva giocare lei con il dinosauro, quindi vabbè, alla fine
1: Quindi c'è quell'apertura di
0: c'è
1: cui.
0: un'apertura,
1: Sì,
0: per
1: sì, sì.
0: quanto poi lei sia...
1: Al momento unicorni e paillettes, ci
0: Esatto,
1: sta.
0: proprio così.
1: E per te invece cos'è la moda, in una parola?
0: In una parola, espressione.
1: Espressione di
0: Sì.
1: quello che senti, che sei?
0: Sì, di quello che sento, di quello che sono, ma alla fine anche, sì, fondamentalmente quello, però non nego che poi ci sia un gusto collettivo, chiamiamolo così. Per dire una cosa, un esempio che mi viene in mente è la vita alta e la vita bassa. Ne parlavo con un mio amico, un anno fa, o forse già 2 anni fa. Dei costumi che sono all'epoca andava ancora di moda la vita alta, adesso sta tornando la vita bassa perché torna di moda agli anni 2000, eccetera, tutto quel periodo
1: La
0: lì.
1: parte che conosce quella attillata
0: Esatto,
1: e scoperta.
0: però ancora gli inizi in cui il pantalone si abbassa ma è ancora un po' largo con la scarpa grande, quindi
1: Non
0: siamo
1: ha fatto una
0: ancora.
1: zampa
0: Sì,
1: adesso,
0: esatto,
1: siamo.
0: siamo già lì. Ci stiamo avvicinando verso quella moda brutta. No, vabbè. E quindi in realtà io penso che poi l'occhio si abitui, perché mentre all'epoca, parlando di vita alta e vita bassa, lui inorridiva al ricordo dei costumi a vita bassa, io penso che oggi non inorridisca più. Perché, non perché lui segue la moda, perché non la segue per niente, è proprio che l'occhio si abitua. Quindi se 2 anni fa ci faceva strana la vita bassa, non la mettevamo, non perché non ci rappresentasse, perché comunque la moda ci plasma
1: Il
0: anche.
1: modo in cui guardiamo il
0: Esatto,
1: mondo,
0: sì, il mondo, il
1: noi stessi.
0: corpo, sì, il corpo no nostro, degli altri. Quindi sì, diciamo espressione di quello che si è, però c'è una contaminazione che tu voglia o non voglia, anche chi non segue la moda alla fine è dentro questa bolla, secondo me,
1: E come si fa a
0: ovviamente.
1: ricordarsi chi si è in questo, o a cosa si somiglia, cosa ci somiglia in questo mondo pieno di stimoli?
0: A me aiuta tanto tornare alle cose che mi piacevano quando ero più piccola. Ho avuto un periodo un po' di crisi, anche dovuta alla maternità, cambia il corpo, hai meno tempo di guardarti, il lavoro che mi sono messa in testa di fare questa cosa. Quindi ho avuto un momento un po' di crisi e ho riguardato tutte le poesie che scrivevo, i libri. Quindi tornare, no, da quello, da dove sono partita, cioè sono arrivata qui perché ero quello. Secondo me la fase più autentica è quella dell'adolescenza, quindi riprendere un po' in mano. Quel periodo è stato molto importante, quindi anche per capire poi, declinandolo nella moda, il mio stile, quello che poi riesco a esprimere.
1: Di un tornare un po' a se stessi e soprattutto stare con ciò che ci somiglia, ci fa sentire liberi di esprimerci e di muoverci
0: E di
1: nel mondo
0: muoverti, sì. Esatto.
1: in cui siamo. Grazie mille Cecilia per aver condiviso la tua
0: Grazie a te.
1: storia e la tua esperienza. E voi trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e gli scatti oggi di Paolo Mazzini su Instagram. Grazie, alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Betania dei cercatori. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Betania dei cercatori è un luogo dove si arriva alla ricerca di risposte di significato per la propria esistenza. La si raggiunge avventurandosi lungo una strada stretta e tortuosa che dal centro abitato di Bagnolo, in provincia di Cuneo, si addentra sul crinale delle montagne a cornice delle Alpi Cozie. Immersa nei boschi, in località Pradmil, si trova una grande baita in pietra dove da un paio di anni vengono accolti giovani tra i 19 e i 26 anni, mossi da diversi desideri.
2: Stavo iniziando a sentire che la mia vita non aveva più tanto la mia forma, non mi stava bene addosso e volevo trovare lo

0: cosa che volevi trovare dentro di te e dentro gli altri. E a me incuriosiva molto questa cosa di stare a contatto con la natura e stare tutti insieme.
1: Il periodo di soggiorno nella casa può essere da 3 a 15 giorni. Gli ospiti vengono accolti da una coppia di genitori, Emanuele Fant e Laura Banfi. Entrambi hanno esperienza con i giovani per la loro attività nel mondo della scuola. Da
2: Non è buono, sicuramente.
1: 2 anni hanno deciso di dedicare un mese della loro estate all'accoglienza e alla cura dei ragazzi e delle ragazze che arrivano a Betania.
3: Io e Laura siamo una mamma e un papà periodici, diciamo così, a scadenza, e come tali ci comportiamo, nel senso che non abbiamo appunto regole precise di comunità, non ci sono nemmeno i turni per lavare i piatti o per cucinare. Come si fa in una famiglia, se si sente che c'è un bisogno, si prende l'iniziativa.
4: Non abbiamo l'intento di convertire, però l'idea di far conoscere quanto è bella comunque sia la preghiera o quanto è bello avvicinarsi, insomma, a una certa spiritualità, questo sì.
1: L'esperienza Betania è legata alla presenza dei monaci cistercensi di Prad Mill, una comunità che si è insediata in questa zona nel 1995 per desiderio della chiesa locale e per la disponibilità di alcuni privati cittadini che hanno donato loro un complesso abitativo, oggi divenuto un centro per la spiritualità e l'accoglienza.
5: Questi spazi ospitano il monastero, quindi il luogo per la comunità e la clausura, dove viviamo in 12 monaci, e lo spazio per l'accoglienza, una foresteria.
1: Padre Emanuele Marigliano è il priore del monastero Dominus Tecum, racconta la nascita di Betania dei Cercatori come uno dei tanti frutti della provvidenza che in questo luogo si sono concretizzati.
5: È nato molto in modo spontaneo, ci siamo solo fermati a ascoltare la realtà che ci provocava. Mi ricordo in modo particolare l'estate del 2022, durante la quale abbiamo avuto la richiesta di 8 giovani che chiedevano di vivere in modo prolungato in monastero. Di questi 8 giovani alcuni abbiamo scoperto non credenti, ma animati da una domanda forte di senso, ma anche una domanda di spiritualità.
6: Lo stare con le persone mi dà tanto.
3: Più che salire cercando qualcosa, salgono portando una domanda. Le domande reagiscono insieme con le domande degli altri, diventano una domanda più grande, più sfidante, che si riportano giù arricchita, quindi diciamo che i ragazzi salgono qui per stare nelle domande insieme ad altre persone.
4: E questo è molto interessante perché di solito quello che cercano i ragazzi è una risposta immediata. Ho un'esigenza, un'inquietudine, dammi una risposta.
0: A me dà proprio un colpo di vita, non so se si comprende, però per me, che ho avuto un percorso di vita un po' travagliato, con un po' di difficoltà, a me venire a Betania ricorda che c'è anche dell'altro.
7: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz nel Golfo Persico, dopo il blocco delle ultime ore a causa delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, sembra aver ripreso. Lo riferisce Al Jazeera. Resta comunque alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Israele condivide con gli Stati Uniti poi informazioni di intelligence su un presunto nuovo piano iraniano per colpire Trump. La guerra in Ucraina, continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Secondo media ucraini, uno dei bersagli è stata la raffineria di Ilshki, nel territorio di Krasnodar, circa 500 chilometri dalle aree controllate da Kiev. La raffineria è una delle principali nel sud del paese. Provvisorio il bilancio di 11 vittime, almeno 7 feriti, Spagna, con un'evacuazione di almeno 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. 19 persone risultano ancora disperse. 50 anni fa, il 10 luglio 1976, il disastro di Seveso in Brianza. Oggi si ricorda la fuoriuscita della nube di diossina dall'azienda chimica ICMESA e il relativo disastro ambientale. Il presidente Mattarella questa mattina era presente alla cerimonia in occasione dell'anniversario. Condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano nel secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con due sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Sono state disarticolate due distinte associazioni criminali dedite al traffico e spaccio internazionali di ingenti quantità di sostanze stupefacenti attive rispettivamente nel territorio della provincia di Brindisi e Lecce. L'organizzazione che aveva legami con l'Albania è stata sgominata dalla direzione investigativa e dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce con 23 arresti. Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti, rimossa con una gru, prossima tappa la posa del nuovo ponte. Terza ondata di calore in Italia, non darà tregua almeno fino al 20 luglio dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore. Arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni, bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Ricordiamo infine che oggi si gioca la partita a Wimbledon tra Sinner e Djokovic. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Golfo Persico, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Lo stretto di Hormuz riaperto in parte. Quel che accadde fu un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Le parole del presidente Mattarella, che ha ricordato il disastro dello stabilimento Icmesa 50 anni fa. Bilancio di 11 vittime provvisorio con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio che ha colpito l'Andalusia. 19 persone ancora disperse. Buongiorno da Franco Rossi in studio, da Davide Dedè alla regia. Come dicevamo, resta alta la tensione tra Washington e Teheran. Israele valuta un possibile nuovo coinvolgimento nelle operazioni americane. Il punto di Marco Burini.
2: Resta stretto, molto stretto Hormuz. Il traffico commerciale non è del tutto bloccato, ma le navi che passano sono poche e rischiano grosso. L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani, Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sul fronte medio orientale, telefonata tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Ci aggiorna in diretta da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Sì, buongiorno, è stato l'ufficio del primo ministro israeliano a diffondere nella tarda serata di ieri questo comunicato sulla telefonata con Trump, in cui si dice che è stato definito un coordinamento su diversi fronti, da rapporti tesissimi con la Turchia fino ai fronti aperti a partire dall'Iran. Il colloquio telefonico è seguito alle dichiarazioni del ministro della difesa israeliano, che ha paventato una potenziale ripresa di attacchi diretti all'Iran, e che ha aggiunto che l'esercito israeliano non ha intenzione di ritirarsi dalle cosiddette zone di sicurezza al territorio occupato a Gaza, in Siria e Libano. E sul fronte libanese la diplomazia lavora, nonostante ci siano ancora raid israeliani sulle postazioni di Hezbollah. Secondo fonti americane, nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata la prima zona pilota da cui l'IDF dovrebbe iniziare a ritirarsi, lasciando il controllo all'esercito regolare libanese coordinato dagli Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: E continua l'offensiva di Kiev contro infrastrutture petrolifere russe. Antonio Soviero.
4: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilsky, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in 2 depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. Al momento non si hanno notizie di vittime su entrambi i fronti. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot, e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per il Venezuela colpito dal terremoto dello scorso 24 giugno. Maurizio Dischino.
5: Continua ad essere aggiornata la dolorosa conta delle vittime del doppio terremoto del 24 giugno nel nord del Venezuela. Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati. passati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella questa mattina a Seviso in occasione della cerimonia commemorativa del 50° anniversario del disastro nello stabilimento ICMESA. Raffaella Frullone.
6: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto, ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento ICMESA di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Centinaia di persone vennero evacuate e molti animali morirono. Si instaurò un clima di paura in cui molti confusero un agente chimico con un virus che poteva contagiare non solo le persone ma addirittura le cose. Le merci di Seveso venivano infatti rifiutate. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva l'ICMESA, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, ricorda i momenti positivi e negativi di quel luglio del 1976. Ascoltiamolo.
7: Quindi moltissime forme di solidarietà, di condivisione di case che, perché non si potevano più abitare, di riflessioni sulla condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando, una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri, la morte delle persone, quindi ecco, questi sono stati forse i due estremi, no? La solidarietà e l'approfittare di una catastrofe per rovinare la visione della realtà delle persone.
1: Cambiamo pagina, è diventato un vero caso politico l'espulsione dei due funzionari militari dell'ambasciata russa a Roma. In diretta, Augusto Cantelmi.
8: Buongiorno Franco, sì, è una nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il paese entro i prossimi due giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave, inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca, che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani. Una vera e propria ritorsione, l'accusa del ministro degli esteri italiani. L'ambasciatore russo in Italia, da parte sua, attacca con parole sprezzanti l'Italia, nonostante la sua storia e senza figure di levatura come Putin e Lavrov. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: È provvisorio il bilancio di 11 vittime perché ce ne sono almeno 19 dispersi del grande incendio che ha colpito l'Andalusia e Spagna. Lucia Scione.
9: 11 vittime nella regione di Almeria in Andalusia, ma un altro corpo è stato individuato e non ancora recuperato. Il bilancio dei roghi rischia di aggravarsi ulteriormente. Una ventina di residenti manca all'appello. 150 persone, vigili del fuoco, forestali, volontari, combattono da ieri contro forti raffiche di vento che alimentano i roghi. Per le autorità locali si tratta di una tragedia senza precedenti, probabilmente innescata, ma si attende conferma, dalla caduta di un cavo elettrico che avrebbe incendiato le sterpaglie accumulate diffusi per la siccità degli ultimi giorni, prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Da oggi nel nostro paese inizia ufficialmente la terza ondata di calore dell'anno, che porterà al nord un incremento dell'afa nelle prime ore del mattino e nella tarda serata, soprattutto nelle aree pianeggianti. Le temperature in rialzo raggiungeranno al centro-sud picchi fino a 37 gradi, ma da domenica la regione più calda sarà la Sardegna, dove si toccheranno i 40 gradi. A seguire nei primi giorni della prossima settimana la Sicilia. Lucia Scionellini allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie a Davide Dedè. Ricordo che questa edizione del Radiogiornale può essere riascoltata sulla piattaforma gratuita, sull'app Play 2000. Da Franco Rossi, buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: mese ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 50 anni fa il disastro ambientale della diossina fuoriuscita per errore dallo stabilimento ICMESA di Seveso in Brianza. Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha partecipato alle celebrazioni in memoria di chi fu colpito dalle conseguenze di quel grave errore umano. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, delle comunità. Qualsiasi opinione che immagini possibile pianificare cinicamente uno scambio tra costi umani e vantaggi economici va respinta con fermezza, ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo: l'Europa deve saper offrire una sua risposta equilibrata al mondo. Devastante incendio in Spagna, almeno 12 persone sono morte per un vasto rogo boschivo scoppiato a Los Gallardos, nella provincia di Almeria. Secondo Antonio Sanz, assessore regionale alle emergenze, si ritiene che la maggior parte delle vittime sia di nazionalità britannica e belga. In totale risultano disperse una ventina di persone. Il crollo di un palo della rete elettrica sarebbe la possibile causa dell'incendio. Alcune delle vittime sarebbero rimaste intrappolate nei veicoli avvolti dalle fiamme mentre tentavano di fuggire dalla zona. Il bilancio, ancora provvisorio, conta almeno anche 8 feriti, tra cui una donna ricoverata per ustioni e un'altra persona intossicata dal fumo. Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico continua. Per ora le operazioni militari sembrano sospese, ma attraversare lo stretto di Hormuz per il traffico commerciale è un problema e passa veramente col contagocce.
3: L'altro giorno i Pasdaran avevano colpito 3 bastimenti, scatenando la reazione degli Stati Uniti e affossando un negoziato già pregiudicato da diffidenze reciproche e carenze di visione da parte americana. Ma nelle ultime ore gli attacchi si sono fermati e i negoziati pare siano ricominciati, anche se limitati a questioni tecniche legate al dossier nucleare. Meglio di niente, ma ancora troppo poco per una vera svolta. Il memorandum d'intesa concordato in Svizzera a metà giugno era generico, evasivo, soprattutto su Hormuz, su cui Teheran intende mantenere il controllo. Ma chi controlla capi disposti a farsi fuori a vicenda? Settimana scorsa era saltato fuori un piano israeliano per eliminare i negoziatori iraniani Arachki e Kalibaf. Adesso il governo di Tel Aviv, scrive il Wall Street Journal, fa sapere che il regime di Teheran ha architettato un piano per uccidere Trump. Marco Burini, lì nello studio.
2: Vaticano, domani saranno circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale della diocesi di Roma, tra cui 35 bambini, a partecipare al pranzo con Papa Leone nel borgo Laudato Si all'interno delle ville pontificie di Castel Gandolfo. L'iniziativa è promossa dal centro di alta formazione Laudato Si in collaborazione con la Caritas diocesana di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: i Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con un insolito gemellaggio, quello stipulato tra la Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e la Biblioteca della Casa Circondariale di Santa Maria di Capua Vetere in provincia di Caserta. Questa unione è stata sancita qualche giorno fa con una cerimonia in cui è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, che con l'occasione ha visitato tutto l'istituto di pena, compresa la sartoria, dove ha immediatamente indossato la cravatta donatagli dalle detenute sarte e il laboratorio di pasticceria dove ha assaggiato i dolci dei detenuti pasticceri. Un momento unico e prezioso, gesti piccoli ma densi di significato, li ricorda la direttrice del carcere, dottoressa Donatella Rotundo. Il vicepresidente ha poi parlato ai ristretti con il cuore, lanciando loro il proprio messaggio che si può cambiare attraverso la cultura. Il gemellaggio tra biblioteche, infatti, è un'iniziativa che di fatto rinforza quel ponte gettato tra l'interno del carcere e la società esterna, ed è ancora la direttrice dell'istituto di pena a spiegare ai nostri microfoni com'è nata quest'idea.
2: L'idea nasce in realtà già da una nostra collaborazione con l'Università di Vanvitelli attraverso un cineforum che ha visto degli incontri culturali tra i detenuti e gli studenti dell'università che per alcuni mesi hanno condiviso il nostro teatro. Il percorso quindi costruito con l'università è la dimostrazione appunto di un'unione tra l'esterno e l'interno che poi ha trovato attraverso il gemellaggio tra le nostre due biblioteche come il simbolo più bello di questa unione. Una biblioteca in carcere non è solo un luogo di studio, è uno spazio dove si cerca di restituire dignità ai detenuti, è il luogo in cui una persona detenuta può riscoprirsi lettore, studente, cittadino.
1: L'iniziativa fa parte del progetto Biblioteche 4.0 oltre le barriere, che ha consentito alla Biblioteca dell'Ateneo di rinnovarsi anche dal punto di vista tecnologico. Invece per i ristretti come si concretizza questa unione?
2: Questa unione viene ad avere in effetti un momento in cui tra le due università sarà possibile anche lo scambio di libri, ma soprattutto anche attraverso la possibilità di creare delle giornate di incontri all'interno della stessa biblioteca. Ecco, in questo modo in effetti il gemellaggio diventa parte concreta di quest'opera di accompagnamento dei detenuti in un momento di cambiamento. Qui stiamo organizzando con i detenuti delle giornate in cui ci saranno anche delle presentazioni di libri, di eventi all'interno di questa grande biblioteca.
1: La vostra biblioteca, inaugurata l'anno scorso, è intitolata a due donne, Rita Atri e Imma Cavagnuolo. Ci racconta chi sono?
2: È stata una scelta condivisa con il personale, con gli uomini e le donne della polizia penitenziaria e con alcuni incontri fatti con i detenuti. Ricordare Rita Atria significa richiamare alla memoria, alla mente il coraggio di una giovane donna che, pur provenendo da un contesto difficile, ha scelto di collaborare con la giustizia, pagando con la propria vita il prezzo della verità. E la sua storia è diventata un simbolo potente di scelta, di rottura con il passato e naturalmente di fiducia nelle istituzioni. Ed è questo il messaggio che noi vogliamo lasciare ai detenuti, che è possibile ancora fare una scelta di vita, di rompere con il passato e di poter credere nelle istituzioni attraverso una scelta di cambiamento. L'altra donna invece ha una storia un po' più vicina alla nostra realtà, perché Imma Cavagnuolo era una sovrintendente del corpo di polizia penitenziaria, una donna che lavorava qui proprio all'interno della struttura di Santa Maria Capua Vetere al nucleo traduzione e piantonamento. Era una donna veramente meravigliosa, sempre col sorriso sulle labbra, e chiamava soprattutto mettersi in discussione e partecipare a eventi di grande risalto come quella era la festa del 2 giugno e la festa del corpo. E infatti lei si trovava a Roma quel giorno proprio per le prove della festa del 2 giugno e durante le prove purtroppo lei è morta per un'ischemia cerebrale. Richiamare Imma Cavagnuolo significa appunto richiamare il valore del servizio e del dovere. Ha rappresentato infatti

0: quotidiano un esempio di dedizione allo Stato. La sua figura incarna proprio la presenza silenziosa ma fondamentale di chi opera ogni giorno negli istituti penitenziari con professionalità, umanità e senso di responsabilità.
1: La cultura, dunque, anche e soprattutto in carcere, si conferma strumento concreto di inclusione e crescita collettiva.
0: Ogni percorso di cambiamento, guardi, parte proprio da una scelta e da una volontà, e la cultura può essere un mezzo potentissimo per costruire un futuro diverso. E la biblioteca che qui abbiamo in effetti creato deve offrire proprio questo, un'opportunità di studio, di approfondimento e di scoperta.
1: E cambiamo argomento, vi parliamo di una realtà che esiste da qualche anno ma che non vi abbiamo mai raccontato. Si trova a Torino e si occupa di reinserimento al lavoro di persone detenute in detenzione domiciliare, in semilibertà, in messa alla prova o in affidamento ai servizi sociali, che prende in carico su segnalazione dall'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Insomma, tutte quelle persone che scontano la pena in misura alternativa, cioè fuori dal carcere, e che nel 2024 erano ben 77.000. Queste persone di cui nessuno parla quasi mai o si occupa quasi mai, tra l'altro non si applica la cosiddetta legge smuraglia, quella che dà agevolazioni e sgravi fiscali ai datori di lavoro disposti ad assumere detenuti. Tanto è vero che la realtà di cui parliamo oggi e che si chiama la goccia di Lube, lavorando per la maggior parte con persone semilibere che stanno ultimando lo sconto della pena e si trovano quindi in una fase di reinserimento, si sta battendo affinché i benefici di questa legge vengano estesi. Ma torniamo alla presentazione della goccia di Lube attraverso la voce del suo presidente, Adriano Moraglio, al quale chiediamo di iniziare da questo nome così curioso.
2: La goccia è il nome del preludio di Chopin, è un si bemolle che percorre tutta la sonata. È importante perché sta ad individuare, dal nostro punto di vista, quella nota che c'è al fondo di ogni esistenza umana, la nota del desiderio della felicità, che spesso per le persone che hanno compiuto reati ha anche significato uno sviare, un uscire da strade che invece potrebbero essere fruttuose e che purtroppo hanno portato a delinquere. Lube è un acronimo di due nomi, Lucia Mina e Don Bernardino Reinero, che Lucia fu quella donna che rimase travolta da una frana a San Raffaele Cimena durante l'alluvione del 94, coperta dalle macerie, riuscì a salvare la figlia. E Don Bernardino Reinero è stato un personaggio importantissimo negli anni 70, 80, 90 a Torino tra i giovani.
1: Uno dei tratti distintivi della goccia di Lube è che ci sono due tipi di volontà: quelli che si occupano dei rapporti con le imprese e quelli che invece hanno rapporti con le persone in esecuzione penale, nei confronti delle quali si pongono come accompagnatori. Ecco, cosa significa?
2: Significa che il nostro tentativo, che ha un'originalità assoluta, perché in Italia non esiste un'associazione che si occupi esclusivamente delle misure alternative al carcere, ci sono queste due realtà di volontari che cercano di fare matching, ovvero la presa in carico delle persone e un altro gruppo che va a bussare alle porte delle imprese a dire: guardate, c'è questa realtà, ci sono queste persone con potenzialità, voglia di riscatto, perché non pensate di utilizzarle per le vostre necessità di personale?
1: L'altro ruolo importantissimo è quello di interfacciarsi con le imprese. Siete sempre alla ricerca di nuove aziende che collaborino con voi, ma perché è difficile?
2: È un problema di consapevolezza della questione. Non si sa che c'è questo potenziale personale per le imprese. Certo, c'è il pregiudizio. Così. Ma quando si fanno incontrare le persone, i pregiudizi cadono. Quindi la nostra attività è quella di far cadere questo velo di pregiudizio attraverso l'incontro, la fiducia, attraverso la relazione. Quando noi andiamo dalle imprese, chiediamo che si fidino di noi, del nostro approccio con queste persone. E questo devo dire che funziona.
1: Il principio guida della vostra associazione è l'attenzione alla persona nella sua globalità. Che vuol dire?
2: Vuol dire che noi partiamo da un particolare, che è quello dell'esigenza di un lavoro, perché senza, la domanda che ci facciamo sempre è: senza un lavoro queste persone che sono già sostanzialmente quasi libere, come fanno a mantenere se stessi, la propria famiglia, i figli, e come fanno a respingere la tentazione di tornare in quell'ambiente, in quel vissuto tutto che li ha portati poi a compiere dei reati. Il lavoro è decisivo.
1: Concludiamo con qualche numero. Quanti volontari avete allo stato attuale? Quante persone avete preso in carico finora? E poi proiettiamoci nel futuro. Come sarà quello della goccia di Lube?
2: L'annualità 2024-2025 abbiamo preso in carico 100 persone e abbiamo favorito 30 inserimenti lavorativi. Andati tutti bene. Sto parlando in gran parte di tirocini oppure contratti fatti con le imprese. Quest'anno ci poniamo l'obiettivo di 60 persone prese in carico, 20 posti di lavoro e 10 persone inserite in corsi di formazione.
1: E andiamo a teatro a Trani perché con Parole di Madre si chiama il progetto multiculturale multimediale che l'associazione Senza Piume Teatro sta portando avanti nella sezione femminile della casa circondariale di Trani, appunto, in provincia di Bari, che nasce come un progetto di scrittura autobiografica per diventare poi uno spettacolo teatrale. L'iniziativa infatti è realizzata in collaborazione con la casa editrice La Meridiana, che ha pubblicato il testo, con la cooperativa Crisi e con la casa di produzione cinematografica Sinapsi, che ne produrrà un docufilm. Damiano Nirchio, direttore artistico di Senza Piume, insieme ad Anna De Giorgio, ci racconta com'è nata questa idea. Ascoltiamolo.
3: L'idea nasce un po' da quello che è la natura profonda

0: dell'ensemble Senza Piume, dedicata al teatro e tutto ciò che ruota intorno ai mestieri del teatro, e in particolare da sempre la nostra riconoscibilità anche a livello locale e nazionale è rivolta al settore del cosiddetto teatro per ragazzi e per le nuove generazioni. La creazione artistica creativa legata innanzitutto in prima battuta alla scrittura, poi alla produzione teatrale per le nuove generazioni, ha trovato nella ricucitura dei legami sociali, dei legami con la propria famiglia, dei legami anche con le proprie vite di reato, una sintesi per alcuni aspetti unica.
1: Partiamo dall'inizio. Le donne detenute che hanno partecipato sono tutte madri, a modo loro, che hanno scelto di raccontare la propria esperienza di maternità in relazione alla condizione di privazione della libertà personale. Ne è venuta fuori la storia di Pino.
0: La storia di Pino è la storia di molti bambini che hanno un genitore, in questo caso hanno la mamma, impegnata a risolvere la propria situazione penale e che quindi oggettivamente li tiene distanti, a mura fatta non soltanto di pietre, ma fatta anche di tempi mancati, occasioni non condivise e anche responsabilità o progetti educativi che non possono essere vissuti fino in fondo. È una pena che viene raddoppiata perché non è soltanto rivolta a chi la vive, ma anche agli affetti più cari. La storia di Pino è quella di un bambino che a scuola, nel confronto con i coetanei, vive la condizione di essere un bambino diverso, un bambino che ha la mamma lontana e per questo è per il fatto anche di rimanere sempre piccolo, sia metaforicamente che fisicamente, riceve le azioni di angherie e di persecuzione da parte dei pari. Nasce da una storia vera.
1: Avete scelto come linguaggio comunicativo quello della fiaba, come mai?
0: La fiaba è quel patrimonio simbolico, tradizionale, che è democraticamente nelle mani di chiunque, anche di coloro che abbiano avuto per mille motivi, una forte deprivazione educativa e culturale. È quel patrimonio che mette sullo stesso piano e quindi riesce a far condividere un immaginario a generazioni differenti, a persone che hanno avuto una storia e anche una fortuna sociale, educativa e culturale completamente diversa.
1: La particolarità del vostro progetto è che lo spettacolo è stato messo in scena per scolaresche e famiglie. Insomma, un istituto di pena per adulti è diventato per un po' luogo di cultura dedicato ai più piccoli.
0: Qui abbiamo provato a fare un'inversione di paradigma, per cui non soltanto le detenute che provano a guardarsi e a lasciarsi guardare in una maniera differente, dimostrando a se stesse e al mondo che essere autrici può svincolarsi dalla parola reato e diventare anche autrici di cultura e bellezza, ma è anche chiedere all'istituto di pena di diventare oggettivamente osmotico verso l'esterno, potersi anche trasformare in luogo di cultura e di incontro dove il mondo, la società esterna, incontra e fa cultura e bellezza con il pezzo di società che è temporaneamente reclusa all'interno. In questo caso restituiamo anche a queste donne quello che è il loro obbligo e la loro funzione educativa in quanto donne adulte. E mettono al servizio la propria storia, la propria esperienza e la propria ritrovata consapevolezza e maturità dei più piccoli e dei più fragili. È stato molto bello l'incontro con le scuole elementari, ma anche con il pubblico di famiglie, perché il carcere per 3 giorni ha funzionato esattamente come funziona un teatro per ragazzi.
1: Pensa che il vostro sia un modello replicabile in altre strutture e cosa ha donato in più sia alle ristrette sia alla società esterna?
0: Crediamo che sia un modello assolutamente replicabile. Questo è un modello che però ha bisogno di una grande collaborazione a livello istituzionale. Infatti io approfitto veramente per ringraziare sia l'istituzione del carcere, ma anche la scuola e anche le famiglie che hanno subito compreso la bontà del progetto e con grande spirito di collaborazione hanno veramente rimosso tutti gli ostacoli, soprattutto burocratici, che hanno poi portato alla realizzazione compiuta del progetto.
1: Ancora a teatro perché nonostante si fosse diffusa qualche notizia contraria, poi smentita dagli interessati, partirà il 15 aprile prossimo secondo atto Festival di Teatro nelle Carceri Città di Monza, promosso dalla cooperativa sociale Le Crisalidi e dall'associazione Geni Attori, entrambe da anni presenti all'interno dell'Istituto di Pena di Monza San Quirico. Il festival, lo ribadiamo, ci sarà ed è sostenuto dalla Fondazione della Comunità Monza Brianza e dal Comune che ha offerto le sale teatrali cittadine per i 5 appuntamenti in programma. Serena Andreani, direttrice artistica delle Crisalidi e co-direttrice artistica del festival, ci presenta il cartellone di questa prima edizione.
2: Per questa prima edizione abbiamo voluto dare rilievo ad altre esperienze teatrali nate all'interno dei penitenziari. Abbiamo voluto invitare i nostri vicini di casa. Quindi si apre il 15 di aprile con l'associazione Punto Zero, che da anni opera all'interno dell'Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano. Poi si prosegue con una tripla data, 22, 23 e 24 aprile, all'interno invece del carcere, quindi lo spettacolo della produzione dei Crisalidi lo vedremo nella sala interna alla casa circondariale. Dopodiché proseguiamo il 29 aprile con Il Pinocchio, che è uno spettacolo che da tanti anni va in scena soprattutto sul territorio lombardo e che è prodotto da Arcicorpi Bollati, che è un'associazione che proprio si occupa di reinserimento post detenzione, raccoglie tutti quei detenuti che anche dopo il periodo di carcerazione scelgono di proseguire con l'attività artistica. Siamo all'interno 6, 7, 8 maggio con la produzione dei Geni Attori e poi si chiude il 12 di maggio con una serata finale che sarà colorata dall'esibizione della band Freedom Sound, nata tra l'altro per l'intuizione e l'idea di un agente di polizia penitenziaria all'interno della casa di reclusione di Bollate.
1: Tra il 22 e il 24 aprile sarà la volta di Ancora Fermi, lo spettacolo proposto proprio dalle Crisalidi, che conta una compagnia di 15-20 attori detenuti più alcuni ex detenuti. Si tratta di un viaggio tra Dante e Boccaccio. Qualche altra anticipazione?
2: Siamo partiti da un'analisi dell'inferno di Dante e del Decameron di Boccaccio, perché ci sembravano essere dei temi che in qualche modo potessero essere anche vicini a quello che è il mondo della detenzione. Da lì ne è nata una scrittura collettiva. Il testo nasce dalle voci dei detenuti. Un testo teatrale che viaggia all'interno della fragilità umana. Si toccano temi universali, quelli degli amori, amori irrisolti, amori mancati, amori finiti male, amori che resistono, perché ci sono anche quelli, piuttosto che il tema della vulnerabilità che anche i detenuti sentono vicino.
1: Il 12 maggio la conclusione della kermesse con le premiazioni al miglior interprete, al miglior spettacolo proposto appunto da una compagnia teatrale interna a un carcere lombardo tra quelli che avranno partecipato. Come è composta e come lavorerà la giuria?
2: La giuria, che è composta da 5 giurati eterogenei, insomma, che arrivano sia dal mondo giuridico penitenziario sia invece dal mondo più artistico. Loro assisteranno a tutte le rappresentazioni e poi sceglieranno e premieranno il miglior interprete e la miglior sceneggiatura.
1: Il festival avrà cadenza biennale e per finanziare questa prima edizione avete proposto assieme ai Geni Attori una serie di pranzi interni al carcere che sono stati fatti nei sabato di marzo. Come sono andati? È una forma di autofinanziamento che riproporrete?
2: Sì, perché i pranzi hanno avuto un ottimo successo. Devo dire che la comunità ha veramente partecipato con grande risposta a questa nostra iniziativa, che è nata appunto perché la Fondazione di Monza Brianza, che sostiene il festival, prevede una quota di cofinanziamento.
1: Il teatro in carcere non solo un linguaggio artistico, ma un ponte tra il dentro e il fuori, tra il presente della pena da scontare e il domani fuori dal carcere. Perché è così importante e così diffuso?
2: Questa è proprio, tra l'altro, il focus del nostro festival, per sottolineare l'importanza di portare la cultura laddove la cultura non ci sarebbe,

passé d'arrête un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un incorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

per farti più bella e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno che tu non mi bastavi.

Dopo l'amore, alle carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi

fiori identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai.

di portare al dito farai l'amore, dell'amore, o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, grave bilancio per il vasto incendio che da ieri devasta la regione di Almeria in Andalusia. Almeno 12 morti finora accertati dalle imponenti forze di soccorso che stanno tentando di arginare le fiamme. 4 delle vittime sono di nazionalità britannica e almeno altre 7 di nazionalità straniera, tra i morti anche uno spagnolo. Le vittime del rogo, pare generato dalla caduta di un grosso cavo elettrico, sarebbero morte dopo aver abbandonato le proprie auto cercando di fuggire a piedi, ma lungo un percorso diverso da quello di evacuazione indicato dalle autorità. 50 anni fa il disastro ambientale causato dalla fuga di diossina da Licmesa di Seveso in Brianza, non lontano da Milano. Quel che accadde allora fu un punto di svolta nella coscienza italiana e europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui Seveso impresse una doverosa significativa accelerazione. Lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo alla cerimonia commemorativa a mezzo secolo dal grave delitto contro persone e ambiente.
2: Mattarella punta il dito contro le responsabilità dell'azienda chimica di Meda. Risalta molto, ancora oggi, a distanza di 50 anni, ha detto il capo dello Stato, l'intollerabile irresponsabilità dei vertici aziendali e il colpevole ritardo con cui fornirono notizie della gravità di quanto stava accadendo. Erano le 12.36 del 10 luglio 1976 quando un guasto in un reattore dello stabilimento Icmesa di Meda causò una fuoriuscita di diossina che investì Seveso e una vasta area della Brianza. Intervenendo alla cerimonia ufficiale al Parco delle Querce, dove sorgeva Licmesa, Mattarella ha concluso il suo discorso dicendo: la vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso e colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti, però, ha detto, la vita e la speranza hanno vinto. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le prospettive dell'economia mondiale restano incerte, sebbene lo scenario geopolitico abbia mostrato un lieve miglioramento rispetto alle forti tensioni di inizio anno, lo scrive l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana maggio-giugno 2026, e l'Istituto Nazionale di Statistica aggiunge nel suo report: nonostante la recente riduzione dei costi energetici, gli effetti sistemici della guerra tra Stati Uniti e Iran pesano ancora sull'inflazione globale. Ed è emergenza sovraffollamento nelle carceri milanesi, la situazione è drammatica e fuori controllo, segnalano oggi in una nota congiunta Luigi Pagano, garante dei detenuti del Comune di Milano, Daniele Naum, presidente della sottocommissione carceri, e il suo vice Alessandro Giungi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: e la distribuzione degli aiuti internazionali. Il bilancio di morti e feriti resta pesantissimo.
1: Bilancio ufficiale al 5 luglio, 3.889 morti, ha riferito ieri il governo di Caracas, mentre in Italia era notte. Invariato il numero dei feriti, 16.740. Operatori del soccorso, volontari e famiglie continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei corpi dei propri cari, sperando anche di trovare ancora dei superstiti tra gli edifici collassati a causa delle due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 verificatesi a distanza di 39 secondi l'una dall'altra. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si legge in un comunicato diffuso ieri, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: 50 anni fa a Roma, l'omicidio per mano di terroristi del giudice Vittorio Corsio. Cerimonia di commemorazione che si è svolta stamane nell'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione è intervenuta anche Giorgia Meloni. La Premier lo ha così ricordato. Vittorio Corsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Era un magistrato esemplare che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso, ha aggiunto la Premier, in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. I suoi carnefici volevano colpire quello che il giudice Corsio rappresentava: lo Stato, la legge, la funzione giurisdizionale, che non conosce altro indirizzo che quello fissato dalla Costituzione. Anche oggi il caldo non dà tregua in molte città d'Italia, soprattutto al centro-nord. Il record del rischio da calore va oggi a Firenze, il capoluogo toscano resterà col bollino rosso del massimo rischio per tutto il fine settimana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN Radio Cittanove in Blu, spazio Magnolia della parrocchia Santissimi Ferme Rustico di Caravaggio, frequenza 9220. Io sono Betty, oggi è venerdì 10 luglio. Oggi si celebra Santa Rufina II. Faccio gli auguri a chi porta questo nome, Rufina o Seconda, anche se sono nomi un po' desueti, che non si usano più, e faccio gli auguri a tutti quelli che oggi compiono gli anni o festeggiano qualche ricorrenza particolare. E adesso passo agli avvisi parrocchiali di questo fine settimana e poi anche di settimana prossima. Allora, alle 18 Don Paolo celebrerà messa a Vidalengo. Questa sera era prevista la festa del Grest, invece è stata fatta ieri sera, perché probabilmente stasera hanno messo dei temporali, per cui è stata anticipata ieri sera. Domani, sabato 11 luglio, alle 8:30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Castelli Carlo, Luigia, Maria e Pietro. Alle ore 9:30 ci saranno le esequie di Mariani Santino, di anni 79, e la salma si trova in via Cesare Battisti 35. Poi domani alle 18 messa a Masano, 18 messa a Vidalengo, 18 messa a Misano. Alle 17 qua a Caravaggio ci saranno le confessioni in penitenziaria per chi vuole accostarsi alla confessione, 17:20 il rosario in parrocchia e alle 18 la messa festiva in parrocchia e si ricorderanno i defunti Milanesi Roberto, Gastoldi Maria e Giovanni, Forlani Rosa, Albina e Fendo, Pisoni Martino. Domenica, quindicesima domenica del tempo ordinario, alle 8 messa a San Pietro, alle 8 messa a Misano e sempre alle 8 messa a Masano. 9:30 messa in parrocchia, si ricorderanno i defunti famiglia Bresciani e Calatrò. 9:30 messa a Calvenzano alla Casa di Riposo Immacolata. Alle 10 messa a Vidalengo, 10:30 messa a Masano e 10:30 messa a Misano. Alle 11 la messa in parrocchia qui a Caravaggio e si ricorderanno i morti del Propopolo. Alle 16 a Misano c'è un battesimo e alle 18 a San Bernardino verrà celebrata messa e si ricorderanno i defunti Nisoli Giovanni, Teresa e Abramo, Degani Luigi e Rosa, defunti famiglia Nossa Battista, Giuditta, Luigi, Elisa e Luciano. Vi faccio ascoltare ancora un breve stacco musicale del CD di Vivaldi e poi vi dico gli avvisi della settimana prossima.

Bene, e adesso vi leggo gli avvisi di settimana prossima. Lunedì 13 luglio alle 8:30 messa in parrocchia e si ricorderà Robecchi Angela. Alle 8:30 messa a Masano, alle 9 messa a Misano, alle 18 messa a Vidalengo e alle 20:45 in parrocchia messa per tutti i defunti iscritti alle messe perpetue. Martedì 14 luglio alle 8:30 messa in parrocchia e si ricorderanno i coniugi Vincenzo e Maria. Alle 9 messa a Misano, alle 18 messa a Vidalengo, alle 18 messa a San Pietro e alle 20:45 la messa a Masano. Mercoledì 15 luglio alle 8:30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti delle famiglie marchesi. 8:30 messa a Masano, alle 9 messa a Misano e alle 18 messa a Vidalengo. Giovedì 16 luglio è la festa della Beata Vergine Maria del Carmelo. Alle 8:30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Cattadori Francesco e Davide, Strina Giuseppe, Grazia, Carmelo e Orlando. Alle 8:30 messa a Masano, alle 9 messa a Misano e alle 18 messa a Santa Liberata e si ricorderanno i defunti famiglia Carminati e Radaelli, mentre alle 20:30 verrà detta messa a Vidalengo. Venerdì 17 luglio, 8:30 messa in parrocchia, 8:30 messa a Masano e alle 9 messa a Misano, alle 18 messa a Vidalengo. Sabato 18 inizio in campo in montagna ragazzi delle superiori. Alle 8:30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Locatelli Elide e Cremona Filiberto. Alle 18 messa a Masano, sempre alle 18 messa a Vidalengo e alle 18 messa a Misano. Qua Caravaggio, alle 17 le confessioni in penitenziaria, 17:20 la recita del rosario in parrocchia e alle 18 la messa festiva in parrocchia, dove si ricorderanno i defunti Scabeni Luigi, Melzi Cesarina e Marin Mario, Radelli Giacomo e Pietro, Rossetti Maria, Anna e Marcolina. Domenica invece, 19 luglio, sedicesima domenica del tempo ordinario, alle 8 messa a San Pietro, alle 8 messa a Misano e alle 8 messa a Masano. 9:30 messa in parrocchia Caravaggio, si ricorderanno i defunti Ambrogino e Luigi, Maria e Giovanni, Oldoni Battista, Giuseppina, Guido, Maria Amora e vittime di Albenga e Luigi. 9:30 messa a Calvenzano, casa di riposo immacolata. Alle 10 la messa a Vidalengo, 10:30 messa a Masano, 10:30 messa a Misano. Alle 11 messa in parrocchia e si pregherà per i morti del propopolo, più ricordo di Don Rino Stellardi. E alle 18 messa a San Bernardino e si ricorderanno i defunti Carmela, Tommaso e defunti famiglia Spedicato e Quadraro, coniugi Gigatti Vincenzo e Maria e defunti famiglia Baita Alessandro, Carminati Natale e Antonia, Tadini Andreina, Lanzeni Angelo e Elia. E adesso vi lascio ancora con uno stacco musicale.

Adesso vi leggo le sante di oggi, Sante Rufina II, tratte dal santo di oggi. Seconda martire, santa, secolo III. Secondo un'antica passio, redatto intorno alla metà del secolo V, Seconda subì il martirio insieme alla sorella Rufina, durante la violenta persecuzione al tempo di Valeriano e Gallieno, sulla via Cornella. La tradizione vuole che, fidanzate con due giovani cristiani divenuti apostati, Seconda e Rufina si votarono alla verginità, provocando la reazione dei due giovani, che prima tentarono di indurle all'apostasia, poi le denunciarono. Arrestate dal prefetto Giunio, furono torturate e martirizzate a Roma, al decimo miglio della via Cornelia, nella cosiddetta Silva Migra, che da allora fu chiamata Silva Candida. Rufina venne decapitata, mentre Seconda fu bastonata a morte. Adesso, prima di procedere a leggervi il libro di San Carlo Acutis della sua vita, vi faccio ascoltare ancora un brano musicale tratto dal CD Verbum Panis.

Bene, e adesso continua a leggere quando le campane suonano a festa La vita controcorrente di San Carlo Acutis. Siamo arrivati al capitolo tredicesimo, il liceo. Questa che vi leggo è una frase scritta da Carlo Acutis. Le altre voci sono veramente nulla, inane è il loro esistere. Vibrazioni d'aria, sollecitazione a nulla, sollecitazione da nulla.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giorno ad ogni ora su queste frequenze.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Buonasera da Andrea Domaschio. Spagna sconvolta dal vasto rogo d'Almeria, dove hanno trovato la morte almeno 12 persone. Il governatore dell'Andalusia, Juanma Moreno, nel fare il punto della situazione del terribile incendio di Los Gallardos, nella provincia appunto andalusa di Almeria, ha spiegato che le vittime sono in maggioranza di nazionalità straniera, soprattutto britannici e belgi. Solo un morto sarebbe spagnolo. Inoltre ci sarebbero almeno 8 feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Guerra in Ucraina, mentre a Bruxelles gli ambasciatori dei 27 hanno concordato di avanzare nel processo di adesione all'Unione Europea di Kiev e anche della Moldavia, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, il conflitto continua con nuovi pesanti raid aerei da una parte e dall'altra.
6: Nella notte gli ucraini hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ilskij, una delle più grandi della Russia meridionale. Testimoni oculari raccontano di grandi fiamme che si levavano dal complesso. In mattinata un raid delle forze di Kiev con droni ha provocato un incendio nel porto russo di Taganrog e un altro in due depositi di carburante nella città di Azov. Col favore del buio, anche i russi hanno bombardato il territorio ucraino con missili e droni. E mentre la guerra sta per tagliare il traguardo dei 1600 giorni, il presidente ucraino Zelensky annuncia che Kiev riceverà dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di missili intercettori PAC-3 per i sistemi di difesa aerea Patriot e ulteriori forniture arriveranno dai partner europei. Il PAC-3 è una delle poche armi occidentali in grado di abbattere i missili balistici russi. Antonio Soviero, linea allo studio.
5: Rientriamo in Italia, dove l'emergenza caldo anomalo si prolungherà per un'altra decina di giorni su gran parte del nostro paese. Bollino rosso confermato dopo oggi anche per i prossimi 2 giorni per Firenze e Perugia. Il massimo livello di rischio caldo per i 2 capoluoghi di regione in Toscana ed Umbria è certificato dal bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che riguarda 27 centri urbani del nostro paese. E la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per maltempo con forti venti e temporali su tutto il territorio regionale per l'intera giornata di domani, sabato 11 luglio. In alcune zone l'allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico. Lo stesso avviso di allerta gialla per forti temporali è stato emesso dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, in particolare per la pianura e parte della fascia costiera, escluse l'area di Trieste e quella montana. Piogge domani previste anche in Trentino, alcune anche a carattere intenso, e in Alto Adige, ma senza particolari criticità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma odierno veramente con una grande gioia perché accogliamo una grande attrice, un'attrice che unisce talento e poesia, oltre che un'amica, perché mi onora appunto della sua amicizia, Milena Vukotić. Buongiorno Milena, benvenuta in trasmissione.
1: Buongiorno e grazie per questa bellissima introduzione.
0: L'occasione è il debutto di una commedia di un autore spagnolo, Juan Carlos Rubio, che debutterà nel prestigioso festival di Borgo Verezzi il 14 e il 15 di luglio. Il titolo della commedia è L'inconveniente, tu ne sei protagonista insieme a Giulia Fiume. Allora, raccontiamo un pochino, è una situazione un po' particolare, no? Quella che prelude in qualche modo proprio ad una situazione un po' incandescente, no? Un po' di contrasto.
1: Sì, sì, è una quasi surreale in quanto è l'incontro fra due personaggi che sono, poi c'è anche un terzo personaggio che è il portiere che è recitato da Marco Grossi.
0: Sì.
1: La storia è di questa signora anziana che decide di dare la sua casa come se fosse una nuda

realtà, oggi si direbbe così, uh-huh. e vive questa sua esistenza molto solitaria dentro in un armadio, nell'armadio del suo appartamento, per cui quando le persone vengono per visitare la casa, lei sente tutti i commenti delle persone, uh-huh. non solo per quanto riguarda l'appartamento,

0: di affrontarla questa.
1: Che è una donna giovane, abbastanza pratica e decisa, in qualche modo acquista lei questa proprietà e comincia un dialogo fra queste due donne, fra la vecchia generazione e la nuova generazione, tutte e due con dei problemi, con dei problemi esistenziali. La vecchia a causa di un

gli viene diagnosticato un tumore. Mm-hmm. Sicché all'inizio vivono un rapporto molto contrastato, per poi finiscono con vivere un'esperienza molto positiva, sì, in quanto decidono di convivere alla fine in questo

0: dare sfogo a alla vita, che alla fine è sempre una sorpresa ed è sempre difficile calcolare come loro avevano fatto fino adesso.
1: Certo.
0: Quanto ci resta da vivere, ecco. È alla proprio... fine è anche una speranza, sì, nei riguardi della vita.
1: Sì. Sì, perché insomma le premesse potrebbero, però il testo è veramente molto divertente, pieno di spunti.
0: Sì, è surreale,
1: veramente...
0: e anche molto ironico, sì, e comico, come può essere la vita.
1: Certo, e racconta proprio di questa possibilità che la vita offre fino all'ultimo momento, perché la nostra, noi non ci rendiamo conto alle volte di quanto la vita possa essere un dono e una possibilità veramente quotidianamente, giorno dopo giorno.
0: Assolutamente, quello che lei gli dice poi alla fine, la vita è giorno dopo giorno, e la fedeltà nei sentimenti, nell'amore, eccetera, eccetera.
1: Sì. Senti Milena, tu sei veramente incredibile, perché lavori, passi da uno spettacolo all'altro, sei veramente una persona che possiede una giovinezza interiore meravigliosa, veramente, veramente straordinaria e esemplare. E tu hai lavorato con i registi più grandi, da Fellini a Buñuel a Oshima, insomma veramente hai lavorato con grandissimi registi del cinema. Ma che cosa ti spinge, perché tu potresti anche avere, no, semplicemente sederti sui tuoi allori, che cosa ti spinge ogni giorno a andare alle prove, andare in scena, essere, no, sempre
0: ma
1: pronta e lì?
0: Sono il fatto di fare quello che si ama, io credo che è una grande fonte di energia e di amore nei riguardi proprio della vita. E non saprei spiegarlo diversamente, perché io stessa mi chiedo, e poi tutti mi dicono, ma come fai, perché non ti riposi mai? Il mio riposo è dentro nel mio lavoro, anche quando è difficile, anche quando è meno riuscito, è sempre una fonte di vitalità il mio lavoro, veramente, e di questo sono grata, perché mi dà tanto e mi, oltre l'energia, mi dà proprio una forza interiore.
1: Sì, e tu la trasmetti quando sei in scena, perciò io veramente consiglio a chi non ti avesse vista in palcoscenico, perché tu ovviamente hai avuto una carriera straordinaria al cinema, in televisione, sei molto amata, ma chi non ti avesse vista in palcoscenico dovrebbe veramente farlo. L'occasione tra l'altro sarà anche con questo L'inconveniente, che porterete al Teatro Quirino, no? In gennaio.
0: Sì, in gennaio saremo, la seconda parte di gennaio saremo al Teatro Quirino, sì, e poi andremo a Milano, faremo sì, varie città, questo l'anno prossimo. Quest'anno facciamo solo Borgo Verezzi il 14 e il 15 luglio.
1: Di luglio.
0: Il Festival di Borgo Verezzi.
1: Sì, sì, sì. Bene, io so che tu stai andando alle prove, quindi ti ringrazio intanto di aver avuto questa, così,
0: grazie,
1: appunto,
0: grazie, mi ha fatto
1: la possibilità di parlare,
0: piacere poter partecipare a

0: E adesso presentiamo due volumi che hanno qualche cosa anche in comune, un pochino nelle atmosfere, ma partiamo da un volume che rappresenta anche il ritorno di un protagonista, cioè di un giornalista investigativo, Leo Malinverno, che è la creazione di uno scrittore che è anche un amico, Mariano Sabatini, che ritorna a trovarci al telefono, se non altro. Buongiorno Mariano e benvenuto.
1: Che piacere risentirti e ritrovare gli ascoltatori. Un abbraccio, buongiorno.
0: Allora, parliamo di questo nuovo romanzo, il cui titolo è Mutevoli nascondigli, edito da Indomitus, nel quale, dicevamo, ritorna questa figura. Non è esattamente un commissario, no? Come un investigatore, è un giornalista investigatore insieme, no? in qualche modo. Siamo all'interno di Roma ed è un personaggio che tu ritrovi. Allora, intanto mi incuriosiva un pochino, quando uno scrive di un personaggio, quando diventa il protagonista di un libro, non si esaurisce la sua parabola? Perché si ha il desiderio di ritrovarlo?
1: È una bella domanda. Allora, ci sono due spinte contrastanti. Una volta Camilleri mi disse che dopo il primo romanzo di Montalbano si era già scocciato di scrivere di Montalbano. In realtà per me la fatica è un'altra, è quella proprio di scrivere, nel senso che molti ignorano il fatto che scrivere è un lavoro, è un mestiere, è un lavoro defaticante, e alla fine della sessione di scrittura quotidiana ci si sente proprio svuotati. Rincontrare un proprio personaggio seriale è un po' come seguirlo nel vita, non si esaurisce la parabola vitale di un personaggio, perché come le vite delle persone ci sono sempre svolte, situazioni nuove, mutamenti interiori. Infatti il romanzo si intitola Mutevoli nascondigli. È anche un'avventura entusiasmante accompagnare un personaggio nelle evoluzioni, e anche, se si vuole, nelle regressioni, perché la nostra vita è fatta di scatti in avanti, anche di passi segnati sul posto, e anche ritorni indietro, nostalgie, preoccupazioni che afferiscono all'adolescenza, alla giovinezza. In questo caso lui ripensa a un'amica scomparsa. Insomma, questo è il tipo di lavoro che si fa con un personaggio che ritorna nei romanzi. Ricordo che Leo Malinverno, si chiama così, il giornalista investigativo a cui facevi riferimento, è apparso per la prima volta nel romanzo L'inganno dell'Ippocassano, di cui forse parlammo, che aveva vinto il premio Flaiano, il premio Romiti, è stato tradotto all'estero, come anche il secondo romanzo, Primo venne Caino, e quindi adesso Mutevoli nascondigli è la terza avventura di Malinverno.
0: Che lo porta, ovviamente si tratta appunto di un giallo, quindi vorrei dire di un noir, in qualche modo anche la copertina del volume ci induce già a immaginarlo, a pensarlo, che ovviamente esplora anche i lati più oscuri, anche di ambienti apparentemente invece così in qualche modo legati al successo, legati alla speranza, legati molto spesso proprio anche alle aspirazioni dei più giovani, che spesso ci si avvicinano con una forma anche di ingenuità, con una forma di cioè non si rendono conto davvero alle volte dei compromessi e delle difficoltà di poter davvero emergere, soprattutto quando così in qualche modo non si è supportati da un talento veramente, veramente forte e inossidabile. Perché hai voluto raccontare anche appunto questo tipo di storia di corruzione e di difficoltà?
1: Perché io per anni ho fatto l'autore televisivo, come se sai, con Luciano Rispoli, e quindi ad alti livelli, e però ho visto tanti giovani talenti o non talenti bruciarsi. Quindi conosco il mondo dello spettacolo e sono molto diffidente nei confronti del mondo dello spettacolo, non in senso moralistico, ma proprio in senso di adesione alla realtà. È difficilissimo emergere, è difficilissimo rimanere a galla, è difficilissimo arrivare ai vertici. Quindi quando sento di giovani che vogliono fare gli attori, conduttori, cantautori, cantanti, io ho subito un moto di ripulsa. E in questo romanzo racconto la vicenda di Leonio Grigo, uno scrittore che però ha tutti altri interessi rispetto alla scrittura, è presidente di giurie di concorsi di bellezza, è implicato in affari di malavita, e quindi insomma è un monito per chi sogna il mondo dorato dello spettacolo, che è tutto fuorché dorato secondo me.
0: E questo tipo di così di appunto difficoltà in realtà a vittime che mi sembra nel tuo romanzo si allarghino un po' a macchia d'olio, perché poi a essere toccati appunto da questa corruzione, poi anche dal modo in cui a questa corruzione ci si abitua o si rifiuta, per cui appunto possono esserci anche delle scelte tragiche. Questo ovviamente finisce poi col far dilagare a macchia d'olio, o a macchia di sangue si potrebbe dire, il dolore, la sofferenza, anche appunto nei familiari, anche in chi è attorno a queste vittime.
1: Sì, io appunto racconto senza poter dire troppo, perché
0: no, certo, sì, è un po' difficile.
1: Crime, bisogna mantenere il mistero. Sì. Sono molto

0: mia narrativa, dove sono completamente libero, io molto attento, come dici tu, alla macchia di sangue che dilaga e che insacchera quando non ci sono più le persone che sono state uccise, le persone che tenevano alle certo. vittime, e quindi mi fa piacere che tu lo abbia notato.
1: Tu parlavi appunto del fatto che scrivere è un lavoro, siamo in piena estate, quindi forse sei in vacanza, o forse ma l'inverno è tornato ad affacciarsi in un nuovo progetto.
0: Non sono mai in vacanza, nel senso che in realtà non vado in vacanza da credo 9 anni. Prima facevo lunghe vacanze al mare in una casa che avevo a disposizione. Adesso sto sempre a Roma, scrivo sempre, sto lavorando ad un altro romanzo, stavolta non un crime, e uscirà nel prossimo anno un altro romanzo crime, ma senza Leo Malinverno. E però si profila all'orizzonte una quarta avventura di Malinverno. Ancora non ho l'idea chiara del plot narrativo, come si dice, non ho ancora neanche il titolo, che per me è fondamentale. Questo Mutevoli Nascondigli mi è stato suggerito da una frase bella che ho messo in esergo di Carlo Levi, che era estratta da una introduzione a Stern, il Tristram Shandy, e quindi insomma credo che Leo Malinverno tornerà, però dipende molto anche da come andrà questo romanzo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ciao a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN come di consueto per 60 all'ora, la musica revival degli anni 60. Le canzoni che ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto cantare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E come non ricordare ad esempio questa bellissima canzone di Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia. Pensate un po', colonna sonora dell'estate del 61, prima per quasi 2 mesi, la canzone era già passata per Sanremo senza esito. Fu il primo 45 giri italiano dopo Volare a superare, pensate, il 1 milione di copie vendute. Dunque ascoltiamoci Legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco.

E beh, davvero bella questa canzone di Nico Fidenco dal titolo Legata a un granello di sabbia. Bene, rimaniamo negli anni 60 con una canzone di Domenico Modugno, Notte di luna calante. È uno dei brani più ispirati di Modugno, che nel 60 piazzò, pensate, ben 6 dischi in classifica. Su un tempo di begin lenta, un coro molto efficace introduce le immagini di un amore destinato a finire. E dunque ascoltiamoci Notte di luna calante.

È davvero malinconica questa canzone di Domenico Modugno, Notte di luna calante. RCN. E voi comunque siete sempre all'ascolto di RCN. Passiamo a un altro big della canzone degli anni 60, Sergio e Endrigo, con Io che amo solo te. Era prima grande affermazione del cantautore istriano, che è del 62 e a tutt'oggi uno dei suoi brani più riusciti. Testo stringato ma non banale, infatti dice: ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Dunque ascoltiamo Sergio Endrigo in Io che amo solo te.

Vabbè, comunque adesso basta tirarci giù di morale dopo questa canzone, tra l'altro bellissima, di Sergio Endrigo, dello stesso Endrigo, Io che amo solo te. Tiriamoci su un po' il morale con un ritmo molto più veloce. È una canzone di Teste Renis, era cantata da Anna Rita Spinaci e il titolo è Quando dico che ti amo. Scritto per il Festival di Sanremo del 67, il brano si piazzò secondo grazie alla simpatia degli interpreti, infatti ve lo ricorderete, lo cantava l'esordiente Anna Rita Spinaci e i Negretti Les Surfs, e alla freschezza comunque ritmica del ritornello. E dunque ascoltiamoci Quando dico che ti amo.

Beh, certamente molto divertente questa canzone di Anna Rita Spinaci, Quando dico che ti amo, e certamente non si può dire però che sia una gran canzone impegnata. E allora, per andare un po' sul tema dell'impegnato, ve le ricordate? Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Beh, erano parole che fecero scandalo all'epoca per la loro connotazione cinica, tanto che il brano venne immortalato solo veramente molti anni dopo da Ornella Vanoni. Chiaramente ci stiamo riferendo alla canzone di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te.

Beh, signori miei, se questa non è una canzone bella, beh, insomma, era Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco. RCN. E siamo sempre in diretta su RCN con la musica anni 60. Passiamo ora a una canzone che certamente con Tenco non ha niente a che fare. È Romantica di Tony Dallara, anzi cantata da Tony Dallara, perché è in realtà di Verde e Rachel. È vincitrice a Sanremo nel 60 grazie all'interpretazione tradizionale di Rachel. E la canzone però ebbe successo nella versione singhiozzata dell'Urlatore, che ai tempi era più vicina ai gusti dei giovani. Quindi ascoltiamoci Romantica di Tony Dallara.

E grande finalone per Romantica di Tony Dall'Ara, e comunque grande finale anche per la nostra trasmissione, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione si conclude qui. Dunque ora io vi lascio, quindi un ciao da Gianmario Ghirardi, e mi raccomando, restate sempre sintonizzati sulle onde di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a storie, ospiti e novità. In questa puntata parliamo di porte, o meglio di soglie, come quella che divide la vita di chi affronta momenti di malattia e sofferenza dalla vita che consideriamo quasi quotidiana, normale. Ci sono persone che scelgono di superare queste soglie, di varcarle in punta di piedi per portare un momento di speranza, di confronto o semplicemente per cambiare il colore e il sapore del tempo a chi attraversa questi momenti. Ne parliamo con l'ospite di oggi. È con noi Lara Scarabaggi. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Ben trovati in studio. Un ministro straordinario dell'Eucaristia.
2: Sì, esatto.
1: Raccontaci un po' cosa vuol dire.
2: Allora intanto ti dico da dove parto. 3 anni fa circa è Don Marco Genzini, che è il cappellano dell'ospedale, uno dei cappellani dell'ospedale, e mi ha chiesto di diventare ministro straordinario e quindi di fare volontariato presso i reparti dell'ospedale maggiore di Cremona in questo caso, e di portare l'Eucaristia agli ammalati. Quindi ho iniziato un percorso seguendo quella proposta che fa la diocesi. Sono 3 incontri
1: fatti qui al centro,
2: una formazione sì, per diventare ministri, sabato pomeriggio qui al centro pastorale, seguito da 3 sacerdoti, e poi ci è stato dato il mandato e abbiamo iniziato insieme ad altri miei colleghi questa attività, quest'opera.
1: Ecco, diciamo una cosa, tu in settimana lavori però in RSA, giusto?
2: Sì, esatto, lavoro da lunedì al venerdì, sono un'educatrice e lavoro presso